0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2007.

0: Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.
1: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: niente.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2011.
3: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: che noi siamo amore.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story right now.
2: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 12 ottobre 2026 è il 285esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 18:33. Il santo del giorno è San Serafino da Monte Granaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 ottobre del 1492, dopo aver navigato per circa 33 giorni e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approda in un nuovo continente che più tardi prenderà il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci, una data che cambierà la storia. Nel 1810 nasce l'Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia Hildburghausen. Nel 1931 Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia il segnale radio che illumina il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. E nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 ottobre del 1968 la cerimonia d'apertura apre ufficialmente i Giochi Olimpici di Messico 68. Nel 2003 Michaela Schumacher su Ferrari si laurea campione del mondo per la sesta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 ottobre del 1979 Adriano Celentano è primo in classifica con Soli. Nel 1968 Fiorella Mannoia debutta al Festival di Castrocaro. E nel 1986 Via di qua di Mina e Fausto Leali è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896 e scomparso a Milano il 12 settembre 1981. Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. Ricordiamo anche Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935 e qui scomparso il 6 settembre 2007. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. È ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. Compie oggi 72 anni l'attore e regista teatrale italiano Massimo Ghini. Spegne 64 candeline il cantautore italiano Luca Carboni. 58 candeline sulla torta dell'attore australiano Hugh Jackman. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina sulla sabbia raccoglie solo rabbia.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale emergerà la necessità di stabilità. Nel lavoro ci saranno spazi per far valere le proprie idee, ma servirà tatto per non generare tensioni con colleghi e collaboratori. Toro, un cielo instabile porterà giornate altalenanti, con un avvio promettente che rischierà di trasformarsi però in qualche difficoltà emotiva sul finale. I rapporti affettivi avranno bisogno di equilibrio, l'attività professionale richiederà prudenza nelle decisioni. Gemelli, in amore ci sarà il desiderio di maggiore chiarezza. Nel lavoro emergeranno opportunità da cogliere con attenzione, ma servirà anche concentrazione costante per non disperdere le proprie energie. Cancro, le stelle apriranno prospettive incoraggianti, regalando slancio in diversi ambiti della vita. Nei rapporti di coppia prevarrà il desiderio di intimità, con momenti capaci di rafforzare la complicità. In ambito professionale crescerà la determinazione. Leone, nei legami sentimentali emergerà la volontà di recuperare leggerezza e passione, con giornate di intensa complicità per le coppie. Sul piano lavorativo la creatività sarà protagonista. Progetti originali troveranno spazi interessanti per essere esplorati e messi in campo. Vergine, la creatività si unirà alla capacità pratica, favorendo risultati tangibili. Anche l'umore sarà luminoso, alimentato da sicurezza interiore e spirito positivo. La forma fisica raggiungerà un buon livello, con resistenza elevata e voglia di attività. Bilancia, i rapporti di coppia vivranno una fase costruttiva. Nel lavoro arriveranno conferme, accordi e nuove prospettive che daranno stabilità ai progetti avviati. La creatività sarà in evidenza e potrà trasformarsi in risultati tangibili. Scorpione, in campo sentimentale si sentirà il bisogno di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Le coppie dovranno affrontare con sincerità ciò che non funziona più, mentre i single potranno vivere attrazioni improvvise, ma non sempre durature. Sagittario, chi è in coppia dovrà evitare oggi fraintendimenti, mentre i cuori liberi troveranno occasioni per socializzare, soprattutto nella parte centrale della giornata. In campo professionale sarà opportuno muoversi con prudenza, senza correre rischi eccessivi. Capricorno, le coppie rafforzeranno l'intesa grazie a momenti di vicinanza autentica, mentre chi è solo potrà vivere incontri piacevoli. Nel lavoro arriveranno notizie incoraggianti, con la possibilità di sbloccare situazioni rimaste ferme da troppo tempo. Acquario, in campo affettivo emergerà una rinnovata voglia di apertura. Le coppie troveranno spazi di intimità più autentica, mentre i single avranno chance concrete per incontrare persone stimolanti. Sul piano professionale ci sarà maggiore chiarezza. Pesci, state attraversando un periodo di trasformazione profonda, anche se non sempre ve ne rendete conto. Col passare del tempo nuove idee e nuove sensazioni prendono forma dentro di voi, guidandovi verso un percorso più consapevole. Oggi vi saluto con le parole di Gianfranco Iovino. Dei miei sogni ho perso tutto, tranne la voglia di continuare a farli, perché a me piace sperare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, buongiorno a chi c'è dall'altra parte, ben svegliati, mattinieri, siamo tutti d'accordo ad iniziare una nuova settimana? Oggi è lunedì ed è il 12 ottobre del 2026. Il sole sorgerà tra pochissimi minuti, come insomma da aggiornamenti che mi vengono dati, 7.02, quindi in questo momento ci sono delle bellissime sfumature di rosso e sono già queste sfumature di rosso sui vostri cellulari, perché ho già visto alcune foto proprio pochi minuti fa. Buongiorno Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica. Beh, come si dice in questi casi, mettiamoci a lavorare, facciamo le nostre cose fino alle 9 anche oggi.

90, inizi anni 90. Questa mattina abbiamo cominciato proprio con una canzone del 1989 dal loro repertorio, ovvero Sowing the Seeds of Love. Ben svegliati mattinieri, sono le 7.

0: Elisa e la sua Kitsugi su Radio Selena e le notizie per noi. Linea alla redazione.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella, confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni, avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice, conduttrice 9 volte a Sanremo. Conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura con il calcio. La Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 invece Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. Che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
1: Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: L'energia che conviene! Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Radio Selene.
0: Siete svegli? Ci state provando? Come vi svegliate? Che cosa utilizzate per svegliarvi? Che cosa utilizzavano prima l'invenzione delle sveglie? Ne parliamo tra poco. Intanto Olivia Dean con la sua So Easy e poi Carmen Consoli.

ragione. Carmen Consoli su Radio Selene. Allora, quali erano i sistemi più usati prima, quando non esistevano le sveglie? Allora, c'erano i segnali naturali e animali, cioè per secoli la vita è stata regolata dal sorgere del sole e dal canto del gallo. Ci sono i galli ancora, le campane delle chiese, cioè i rintocchi dei campanili scandivano proprio l'inizio della giornata per intere comunità, l'orologio a candela, si inseriva un chiodo o uno spillo nella cera della candela ad una certa altezza e quando la candela si consumava il chiodo cadeva su un piattino di metallo, faceva quindi rumore e la persona

che le sidre ad acqua, cioè questi veramente antichi sistemi, riempivano d'acqua un recipiente, quando questa raggiungeva un certo livello fuoriusciva da un sifone, metteva un fischio in sostanza. E poi c'erano gli svegliatori umani, cioè durante la rivoluzione industriale in Gran Bretagna esistevano questi professionisti pagati proprio per fare il giro all'alba bussando toc toc alle finestre dei piani alti con dei lunghi bastoni di bambù, oppure sparando piselli secchi con una cerbottana. E ognuno si organizzava per come poteva. Invece noi in questa epoca come ci svegliamo? Usate gli smartphone, usate altro tipo di sveglie. 347 7272 274. Cosa so?

critici nucleari, orologio biologico è uno dei primi messaggi arrivati al nostro numero quando vi chiedo come vi svegliate, cioè stamattina avete utilizzato lo smartphone, i cannoni, come vi svegliate? Generalmente quello dello smartphone, ma tanto ci pensa la mia sveglia pelosa, mi scrive Letizia da Taranto, buongiorno, alle 6 in punto inizia a miagolare perché ha fame e quindi è così quando si hanno in casa degli animali, tranne il mio che dorme finché non mi sveglio io. Sempre quella del telefono, mi scrive Vito di Bari, ho una sveglia a parte perché il telefono lo spengo appena torno a casa dal lavoro prima di cenare. Michele da San Severo, è una bella abitudine, devo dire la verità, non tutti ci riusciamo, però questa è una bella abitudine. Poi se qualcuno ti deve rintracciare per qualcosa di urgente, avrai un telefono fisso probabilmente, o ci saranno altri sistemi per poterti rintracciare. Quella è la mia unica

0: Siete su Radio Serena, buongiorno e soprattutto buon lunedì e soprattutto ancora prendete appunti perché questo messaggio è rivolto a ragazzi con età inferiore a 18 anni e che non sono in possesso di un titolo. È una fantastica occasione per imparare il mestiere di cuoco. La Fabbrica del Sapere con sedi a Barletta e Andria infatti organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere una indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Posso riepilogare? Assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta in via Cialdini 98 e ad Andria in via Genova 43, oppure potete chiamare questo numero 0883 88 74 29.
1: Questa è Radio Serena.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Radio Selene.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18 Molfetta.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
10: La persona speciale sta per compiere gli anni?
11: Sì.
10: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
12: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
10: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
12: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
13: No, vabbè.
10: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
13: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
10: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: San Vega su Radio Stella, 7:30. Ci sono le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi lunedì 12 ottobre 2026. La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determinerà un rapido aumento delle nubi con deboli piogge in serata. Soffieranno venti moderati settentrionali con raffiche fino a 43 km all'ora. Mari mossi. Si registreranno 22 gradi a Bari, 23 a Taranto.
1: Stai ascoltando?

0: con la sua paparazzi e restando in Italia parliamo di lui, aspettando gli appuntamenti a Milano allo sbagliato che inizieranno il 5 di novembre fino al 19 dicembre. Abbiamo parlato, tra l'altro è stato, come dire, sommerso da un po' di critiche per i prezzi troppo alti dei biglietti. Marco Mengoni a sorpresa arriva con un nuovo singolo che racconta del silenzio che lascia spazio ai pensieri che si accavallano molte volte, no? Ricordi, domande, vai un po' in confusione. E la canzone l'ascoltiamo questa mattina su Radio Selene, si chiama Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri

0: Questa è Radio Selene.
1: Siamo in diretta, abbiamo ripreso una nuova settimana di lavoro, non soltanto noi ma anche i mattinieri che si svegliano presto, ma sapete che ci sono anche i mattinieri che si svegliano presto per il piacere di godere delle prime ore del mattino, salutiamo anche loro. Tra poco Beni Blanco, poi Rama e Tananai.

oggi è lunedì. Oggi è lunedì. Tananai su Radio Selene con la sua Tango. Mancano pochi minuti alle 8 di questa mattina. Buongiorno Radio Selene, grazie per i saluti che ogni mattina dedichi, Maria Rita, a tutti coloro che con devozione si alzano molto prima dell'alba, e grazie per la compagnia che ci fate. Senza di voi sarebbe noia. Vi ascoltiamo continuamente. Buona giornata. Ma buona giornata a te, Antonio, da Molfetta, tutto il tuo staff. Io una di voi, perché anche io mi alzo molto prima dell'alba. Perché? Perché così, perché il lavoro chiama. E lo sapete che cosa ci vuole per sostenere questi ritmi? Un fisico bestiale! Ci vuole.

0: me, Max Gazzè su Radio Selene. Siamo sempre in diretta fino alle 9, poi ci sarà gli Adalpa, poi Rebecca Epifani, insomma tutta la mattinata a farvi compagnia mentre fate tutte le vostre cose. Adesso ascoltiamo le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
3: Apprensione per Papa Leone, che ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per un nodulo al polmone. La scoperta, ha spiegato il pontefice durante l'Angelus, è avvenuta in fase iniziale. L'operazione è prevista nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma, seguita da circa una settimana di ricovero. Gli esperti precisano che la presenza di un nodulo non equivale necessariamente a un tumore. Messaggi di vicinanza da tutto il mondo, compreso quello del presidente Mattarella. Per ora ha confermato il viaggio del Papa in Perù a novembre.
2: La guerra in Ucraina. Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma l'intesa non trova conferma. Zelensky afferma di non essere stato informato, mentre la Russia, secondo Axios, non avrebbe accettato alcun accordo. Kiev denuncia inoltre un nuovo attacco contro una centrale elettrica dopo l'annuncio. Intanto il Financial Times, citando 5 servizi di intelligence occidentali, riferisce di presunti piani russi per assassinare i vertici delle aziende europee della difesa.
3: Ultima pagina. È morta a Milano all'età di 96 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice e volto storico della televisione italiana. 9 partecipazioni al Festival di Sanremo, il successo di Patatina nel 1961 e poi una lunga carriera televisiva, anche come pioniera dei programmi di cucina.
2: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
3: Clima. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiacciaio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Collaborazioni a go go, infatti la prossima canzone che ascoltiamo su Radio Sirena in questa nostra mattinata. Buon lunedì ancora a tutti voi, non per infierire su di voi, ma davvero buon lunedì. E Mist, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.

quarto del mattino, buongiorno. Oggi lunedì 12 ottobre. 12 ottobre è una data importante perché si commemora l'arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo nel 1492. Sono delle date che non dimentichi quando vai a scuola, effettivamente. È un evento celebrato, tra l'altro, questo in diverse parti del mondo con significati diversi. In Italia, per esempio, si festeggia questa giornata nazionale di Cristoforo Colombo, che è stata istituita dal nostro governo nel 2004 proprio per ricordare questa storica impresa del navigatore genovese. Invece negli Stati Uniti si celebra proprio il Columbus Day come festa nazionale, orgoglio per la comunità italo-americana. Se c'eravate la scorsa settimana, ho anche parlato della banda Biagio Abate di Bisceglie, che in questi giorni si trova proprio a New York ed è l'unica formazione bandistica d'Italia a partecipare a questa importantissima giornata.

Ernia, la sua dedica, la sua Milano su Radio Selene. Stavo guardando le previsioni del tempo. Noi ce ne occupiamo tutti i giorni intorno alle 7:30. Ci sono degli aggiornamenti perché abbiamo avuto questa perturbazione che è un po' che è caratterizzato il fine settimana che è appena passato, ma il tempo migliora proprio dalla giornata di oggi e in questa settimana torneremo anche a superare i 20 gradi. Quindi vai, torni, sto cambio, lo facciamo o non lo facciamo? Questo weekend io non l'ho fatto, però insomma speriamo allora che le temperature restino queste ancora per qualche giorno, giusto il tempo, come dire, di organizzarci. Rolling Stones ora su Radio

0: pizza, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, sono commossa.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Buon lunedì a chi si è svegliato molto presto, tant'è che stamattina abbiamo affrontato in apertura della puntata la questione sveglie, cioè come ci si svegliava un tempo, e abbiamo scoperto delle cose davvero carine. Si usava il gallo, si usava il sorgere del sole, naturalmente i rintocchi delle campane, la clessidra, c'erano gli svegliatori umani. Abbiamo raccontato che durante la rivoluzione industriale in Gran Bretagna c'erano questi uomini con dei grossi bastoni che andavano a bussare dietro le finestre o dietro i portoni delle case. Oggi siamo molto più comodi, quindi cosa utilizziamo per svegliarci? Nel frattempo abbiamo letto dei messaggi, ma ne sono arrivati altri, quindi volevo mandare un saluto a Carlo che mi scrive da Andria: uso una radio sveglia che si accende ed alza gradualmente il volume fino al livello che ho impostato io. Poi Francesco da Trani: preferisco una sveglia digitale radio controllata che tengo sul comodino da anni, uso la sveglia del telefonino solo quando sono in viaggio. E un saluto e un buongiorno e un benvenuto su Radio Selenia a Massimiliano, che invece ci ascolta da Francavilla Fontana: spesso quella naturale alzando le tapparelle già la sera prima. No, alla prima luce ti svegli, vabbè, se sei mattiniero va bene lo stesso, però no, deve esserci tutto il buio quando dormo, almeno per me è così. Grazie per tutti i messaggi anche questa mattina. Annalisa e Madame.

Tonight, Dua Lipa su Radio Selene. Io voglio ringraziare tutti coloro che ci ringraziano. Io ringrazio voi, voi ringraziate me, perché è tutto un ringraziamento, però grazie davvero per tutto l'affetto, perché alzarsi presto al mattino già non è facile, trovare il tempo per scrivere a Radio Selene non è facile, quindi se lo fate davvero grazie. Da questa parte troverete sempre qualcuno che vi parla, qualcuno che vi augura buongiorno, qualcuno che vi augura buon lavoro, qualcuno che vi augura buon pomeriggio, perché siamo in diretta dalle 7 del mattino fino alle 21, quindi con tutti i miei colleghi, quindi davvero grazie. Scegliamo la musica, qualche richiesta musicale potete anche farla voi, il nostro numero WhatsApp è sempre a vostra disposizione, 347 72 72 274. Andiamo a riascoltare Giorgia, la sua ultima canzone si chiama Parafulmini.

0: con te.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito, sì, ci risentiamo domattina, come sempre alle 7:05. Io voglio ringraziare, oltre a tutti coloro che hanno scelto Radio Selene, anche Silvio Tempesta, che questa mattina si è occupato della parte tecnica. Quindi con me appuntamento domani. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Bonjour, bonjour, bonjour, buongiorno a tutti quanti voi, eccoci qui, un'altra settimana da trascorrere insieme, come sempre, buongiorno e grazie per essere di nostri anche quest'oggi, buongiorno e grazie a Maria Rita, come sempre, ad avervi dato la sveglia anche questa mattina. Tra l'altro ho già parlato proprio di sveglie, beh, insomma, c'è sicuramente chi si sveglia anche con la sua voce per poi continuare la giornata in nostra compagnia. In questo momento fino alle 11 sarete con me, dalle 11 poi ci sarà la nostra Rebecca Epifani, questo per quanto riguarda la nostra mattina. Dall'altra parte, come sempre, c'è il nostro Silvio Tempesta che si occuperà della parte tecnica. E voi? No, dico, voi come state questa mattina? Tutto bene? Acqua ne abbiamo avuta in questo fine settimana? Mannaggia i peperoncini! Purtroppo devo dire che nel Salento ha fatto anche grossi danni, però insomma, da oggi torna il sole, questa è la vita, sorridiamo e siamo così contenti e felici di essere svegli e di esserci anche quest'oggi. Per iniziare con la nostra musica, questa volta vi portiamo nel 1987 e lo facciamo con Swing Out Sister.

0: maledetto me. Fulminacci e il suo maledetto me questa mattina qui su Radio Selene. E adesso su Radio Selene è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Giornata di mobilitazione oggi in Puglia. È iniziato a Taranto lo sciopero di 24 ore proclamato dai lavoratori ex Ilva dopo il blocco delle aree a caldo. In questi minuti è in corso l'assemblea per decidere le iniziative di protesta. Non si esclude una mobilitazione ad oltranza, annunciano i sindacati che al governo tornano a chiedere risposte concrete sul futuro del siderurgico. Per ora l'unico punto fermo è la cassa integrazione. Il governo è pronto a varare un decreto da 125 milioni di euro che domani andrà in Consiglio dei Ministri, copertura assicurata fino a giugno. E questa mattina intanto protesta a Bitonto anche da parte degli olivicoltori, scesi in strada per manifestare contro il caro carburante, l'aumento dei costi di produzione e la concorrenza sleale del prodotto estero. La situazione insostenibile denunciano i manifestanti. Ieri oltre un centinaio tra agricoltori, autotrasportatori e commercianti hanno sfilato lungo la strada statale 16 contro il caro carburante nel tratto che collega Foggia a San Severo. La protesta ha determinato il blocco temporaneo della viabilità lungo la statale. Calcio Serie A, ripresa del campionato amara per il Lecce. I giallorossi sono stati sconfitti ieri in casa 2-1 dal Bologna. Gli emiliani, grazie ai tre punti, si sono portati a meno uno dai salentini in classifica. Il Lecce, a quota 6, mantiene due lunghezze di distanza dalla zona retrocessione. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Radio Selene.
4: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Che inizia così il nostro appuntamento di ben 2 ore insieme. Di cosa parleremo quest'oggi? Cosa faremo? Oggi ho bisogno di voi, delle vostre foto, le foto più belle, una della foto più bella che avete.

Emma Marrone con Amami alle 9:13 primi. Allora, oggi voglio raccontarvi una storia che sembra quasi la trama di un film. Mi è molto piaciuta, tanto che voglio condividerla con voi, la storia di una donna che per tutta la vita ha custodito un talento straordinario senza cercare fama né applausi. Lei si chiamava Vivian Maier e pensate che lavorava come bambinaia negli Stati Uniti, ma quando aveva un momento libero prendeva la sua macchina fotografica e usciva per le strade, soprattutto a Chicago e New York. Fotografava di tutto: bambini, passanti, anziani, volti sconosciuti, momenti di vita quotidiana. E sapete qual è la cosa incredibile? Che per decenni praticamente quasi nessuno ha conosciuto il suo talento. Cosa è accaduto? Che nel 2007, durante un'asta a Chicago, un giovane acquistò per caso alcune scatole contenenti migliaia di negativi fotografici, ed erano proprio le fotografie di Vivian. Ebbene, quelle immagini cominciarono a circolare e il mondo scoprì una fotografa straordinaria, capace di raccontare l'umanità attraverso un semplice scatto. Vivian morì nel 2009 senza assistere alla grande fama che sarebbe arrivata dopo. E oggi, perché tutto questo? Perché possiamo ritrovare la sua storia anche qui, nella nostra Puglia, a Monopoli, proprio nell'ambito del Festival Internazionale di Fotografia e Arte Fest, in programma fino al primo di novembre. Quindi, se ne avete voglia, avete la possibilità di andare e sapere cosa vedete, cosa sto raccontando, e toccare quasi con mano, insomma, quello che vi ho raccontato in questo momento. Io però vorrei anche un'altra cosa. Oggi, tra

trasformiamo queste nostre due ore insieme come praticamente una mostra fotografica. Quindi le vostre foto più belle e magari raccontateci anche il motivo e il perché.

Forza in questa canzone di Karol G e Bruno Mars con Still. Allora, oggi voglio vedere le vostre foto, voglio sapere quanto siete bravi. Quell'immagine, quel tramonto, il volto di un bambino, un paesaggio. Quindi mi raccomando, mi aspetto le vostre foto.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

I Duran Duran con Ordinary World. Allora, stiamo parlando di foto, di talenti, no? A volte talenti veramente nascosti. Il mio è molto, ma molto nascosto, soprattutto per quanto riguarda la fotografia. Sono veramente negata. Però devo dire che quest'estate ho fatto delle cose pazzesche. Uno, sono bravissima a fotografare la luna, cioè, ma proprio ingrandendo a 100 e avendo la mano ferma, io fotografo proprio la luna con tutti i crateri, quelle cose, wow, fantastiche. Certo, me lo ha insegnato un amico a fare tutto questo. Sono diventata bravissima e ho fatto una foto e mi sono sorpresa da sola, mi sono detto l'ho fatto io, davvero? Un tramonto a Porto Cesareo bellissimo, sono riuscita a catturare tutti quei colori, una barca, è un qualcosa, non posso inviarvela, voi sì, però voi potete inviarmi le vostre foto al 347 72 72 274. Voglio salutare Leonardo, Leo da Taranto, che dice: la foto più bella sicuramente quella con mio nipote Gabriel, quasi 3 anni, in braccio, cuore di nonno, come posso capirti. Enzo ci fa vedere una foto in un locale dove lui sta ballando, è pieno di gioia, di felicità, quindi sono quei momenti, quegli scatti che uno conserva assolutamente, così come anche Giovanna da Brindisi che mi dice: la foto con mia madre, uno scatto in un momento bellissimo, noi due abbracciate, ed è la foto che sicuramente è quella che io conserverò a vita. E poi voglio salutare anche Angela da Bari che dice: la foto dei miei figli Mirko e Viola, sicuramente la più bella.

0: Lenny Kravitz dal 1999-1999. Quest'ora American Woman. Ritorniamo invece ai nostri giorni con lei che continua a regalarci grande, ma grande musica. Questo è il suo nuovo singolo Novità su Radio Selene, la nuova di Miley Cyrus.
1: Let's go.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: È un uragano, questa donna è un uragano. Allora, vediamo un po', nuovo album in arrivo, 50 anni di carriera da festeggiare e un grande concerto a Bari. Allora, innanzitutto vi dico che il 6 novembre esce Gianna Gold, che è un progetto che celebra 50 anni dal suo debutto discografico. Sono 29 brani, 4 inediti e 10 canzoni riarrangiate in versione orchestrale. Il 19 settembre, tra l'altro, Gianna ha festeggiato con un concerto tutto esaurito davanti a 20.000 persone a Berlino, accompagnata da un'orchestra di 46 elementi, fortunati coloro che ci sono stati. E poi arriva anche in Puglia, quindi ve lo dico già da subito, il Gianna Gold Celebration Tour 2027 farà tappa martedì 6 aprile 2027 al Pala Florio di Bari. Ora Mer-

I grandi classici, quelli che non muoiono mai e che regalano sempre grandi emozioni. Questo era What's Going On di Marvin Gaye. Buongiorno a tutti, sono le 10.

0: Una delle voci più importanti per quanto riguarda la grande musica americana. Tra l'altro però bisogna dire che lei aveva questa voce, era così brava, ma era veramente di una timidezza sorprendente. Lei ha sempre avuto una forte paura del palcoscenico, però ci ha regalato veramente canzoni immense. Questo era Why a Day e lei era Carly Simon. E adesso invece diamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Arabia Saudita, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando anche un incendio in un terminal. L'episodio arriva all'indomani della strage causata da un missile Houthi con almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud del paese, i ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di attacchi contro infrastrutture aeroportuali ed energetiche saudite. Cresce la tensione nel Golfo mentre Trump torna a evocare un possibile intervento americano.
2: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
3: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
2: La cronaca in Sardegna, uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di ieri in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna in Ugliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con una trentina di tecnici, tra cui medici e operatori specializzati nella disostruzione. L'uomo è vivo, ma le operazioni per il recupero sono complesse.
3: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
2: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato a livello globale dopo quello del 2023. Secondo Copernicus, la temperatura media ha superato di 1,63 gradi i livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di 1,5 gradi. In Antartide, l'estensione massima invernale del ghiaccio marino ha raggiunto il terzo valore più basso mai osservato.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Radio Selene.
7: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Radio Selene.
0: Buongiorno a voi che viaggiate per piacere, per dovere, ma l'importante è essere sempre in nostra compagnia. Buona giornata a tutti quanti voi che avete scelto, deciso di essere dei nostri anche quest'oggi. La nostra musica che continua ora con Gaia.

Cranberries con Tomorrow. Allora, leggevo questa notizia decisamente bella, bella iniziativa, libri gratis per i clienti. A Bari c'è questa iniziativa di una boutique e soprattutto una frase molto bella che dice: salviamo la cultura. Proprio così, a Bari, precisamente in via Argiro, c'è proprio questa notizia che ha il sapore, il profumo di carta, di storie, di generosità. Cioè, voi provate ad immaginare magari in un negozio, no? In questa boutique, cioè proprio per acquistare magari qualcosa, un vestito, una giacca o un qualcosa, e poi ne uscite fuori con un libro in regalo. Questo accade proprio davvero in questa storica boutique, dove appunto è nata questa iniziativa dal titolo bellissimo: Salviamo la cultura. Quindi, che cosa ha fatto questa

Boutique ha deciso di mettere a disposizione di chiunque entri circa 40 libri completamente gratuiti. E attenzione, non bisogna per forza acquistare qualcosa, si può entrare anche soltanto per curiosare, scegliere un libro e portarselo a casa. È un'idea bellissima secondo me, perché lo sappiamo perfettamente, insomma, che un libro non è un semplice oggetto, è veramente un viaggio, un incontro, una finestra aperta sul mondo che magari non conosciamo. E poi c'è una frase che accompagna questa iniziativa che io trovo veramente meravigliosa: le storie più belle sono quelle che continuano a viaggiare. E in un mondo che ci porta praticamente ad essere incollati spesso su computer, smartphone, forse abbiamo dimenticato anche il piacere di leggere. Non per altro, insomma, noi ogni giovedì vi regaliamo qualcosa di importante con consigli di lettura. Ecco, in questo caso, insomma, tornare veramente ad abbandonare un po' gli schermi e a dedicarsi ai libri è una cosa veramente che riscalda il cuore. Quindi perché non farlo? Provateci anche voi. Ora Maria Antonietta e Colombre. Con gli occhi.

0: Fiasco.
1: Maria Antonietta e Colombre insieme. Continuano ad arrivare delle foto, delle vostre foto. Alcune sono veramente di una tenerezza, ma ne parleremo tra poco.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Sempre caro mi fu quest'ermocantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Radio Selene.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

ce la siamo cantata e ce la siamo cantata questo grande successo di Barbra Streisand con il suo Woman in Love. Sono le 10:34, ci sono ancora dei vostri messaggi, no? Perché oggi abbiamo parlato di foto, della foto più bella della vostra vita. Che bello che è. Tra l'altro vedo anche l'immagine che lui mi ha inviato, Domenico, che mi scrive: guarda, io ti invio la foto che per me è e rimarrà per sempre unica, la foto del suo matrimonio. Posso dirti, Domenico, siete bellissimi, c'è questa immagine soprattutto di tua moglie con questo viso luminoso, radioso, che bello che è. Sono assolutamente d'accordo con te, sicuramente la foto più bella della tua vita, chissà quanti ricordi. Chissà quanti ricordi anche per Lucia, Lucia che è di Lecce e che mi dice: io ho una foto di mia madre seduta davanti alla porta di casa, così come si usava una volta, con il grembiule e il suo solito sorriso. L'ho scattata senza che lei se ne accorgesse. Oggi mamma non c'è più, ma quella fotografia è il mio modo di tornare ad abbracciarla ogni volta che voglio, perché poi le foto servono a questo, no? Soprattutto quelle stampate, quelle di carta che possiamo ancora a toccare e quindi con la memoria tornare indietro nel tempo. Ma passiamo ad altro. Voglio salutare Andrea, che invece di Barletta, che mi dice: guarda Ilia, questa è una foto appena fatta, non so se è bella, guarda, bella e soprattutto invitante, perché lui mi ha fatto vedere i panzerotti, come dire, dalle nostre parti, i galzoni ripieni. Mamma mia, che bontà, Andrea, number one. Grazie, buona giornata a te. Adesso la nostra musica continua con Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Radio Selene.
1: Ed eccoci qui, arrivati al momento dei saluti, ma soprattutto dei ringraziamenti che vanno a tutti quanti voi. Grazie per essere stati insieme a me. Grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa è tutto. Baci e a domani.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buon lunedì amici, so che ve lo hanno già augurato, ma vengo a fare anche la mia parte. Come va? Sono le 10.57, una mattinata che ha già preso forma per buona parte, però insomma può sempre migliorare. Allora continuiamo così con i nostri appuntamenti ad accompagnarvi verso l'inizio di questa nuova settimana, dandovi il buongiorno, salutando chi ci ascolta sempre, chi per la prima volta fosse da queste parti, beh, siete invitati a restare per ascoltare la nostra musica, per ascoltare le nostre notizie, ma per partecipare anche alle nostre dirette, perché ci piace spesso e volentieri anche chiamarvi in causa. A proposito di gente da chiamare in causa, il mio partner in crime di questa mattina, nonché delle donzelle del mattino, Silvio Tempesta, buongiorno. All'opera dalle prime ore dell'alba negli studi di Corato, io sono arrivata negli studi di Bari e da qui sono pronta a vivere con voi la seconda parte, anzi la terza, di questo lunedì. La musica è pronta, io ci sono, e allora partiamo.

0: Serena Brancale, Delia e Levante con Al mio paese. Ed è da qui, da Bari, in questo momento io in diretta che do il buongiorno a tutti voi ovunque voi siate nei vostri paesi e nelle vostre città. Ed ora la linea va ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Oggi 12 ottobre è il giorno della scoperta dell'America e noi cronisti del nostro tempo dobbiamo riscoprire l'America tutti i giorni a seconda di come si sveglia Trump, ed è questa la questione che purtroppo, mettendola soltanto in tono semiserio, angoscia in realtà l'Occidente. Perché, come sappiamo, negli ultimi giorni c'è stata un'infilata di notizie, quella terrificante dell'esecuzione in diretta di un condannato a morte in streaming, quella dell'attacco alla Corte Penale Internazionale con l'annuncio di sanzioni nei confronti dell'organizzazione dopo la scelta del Nobel per la pace. Una scelta, certo, che come tutte le scelte può essere discussa, ma non messa a confronto con la meraviglia che sarebbe stata la scelta di Trump come premio Nobel per la pace, visto che ancora tutto il mondo sta pagando le conseguenze dell'attacco sferrato da Trump e da Netanyahu contro l'Iran alla fine del febbraio scorso. La guerra che è tuttora appunto in pieno svolgimento e che ha, come sappiamo, le sue propaggini adesso nella sfida tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Non ci fosse quella guerra, il mondo sarebbe meno in difficoltà per quanto riguarda la questione energetica che attanaglia l'intero pianeta. Non ci sarebbe peraltro anche quell'incredibile decisione di Trump di chiedere a Putin il gasolio russo e in cambio di spiazzare e delegittimare Zelensky. Tutto questo, appunto, è successo nelle ultime 48 ore. E oggi lo chiediamo con angoscia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
1: Radio Selene. Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro lunedì. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in ascolto. Tra poco arriverà Bryan Adams con Let's Make a Night to Remember. Ma subito ci ritroviamo nella musica con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry Scusa.

che magari hanno fatto parte della vostra infanzia, della vostra crescita, dei vostri ricordi, magari ce li avete ancora. Cioè, domandona, avete ancora un telefono fisso a casa e lo utilizzate? Oppure ormai siamo così abituati ad avere i telefoni in mano che comunque se dobbiamo chiamare qualcuno lo facciamo con il nostro cellulare, o ancora di più, non ci piace nemmeno tanto chiamare, oggi preferiamo mandare un messaggio così da essere meno invadenti possibile e ricevere risposta quando il nostro interlocutore potrà. Vorrei parlare proprio di questo perché i telefoni fissi in qualche modo rischiano l'estinzione, in quanto a casa ci stiamo poco o niente, con i cellulari che abbiamo in mano se dobbiamo comunicare qualcosa lo facciamo con i cellulari. Allora mi chiedevo, ma in Italia quante persone ancora hanno un telefono fisso? Anche perché se poi ci penso sono anche, come dire, quasi oggetti da collezionismo, tanto il tempo è passato e tanto si sono evoluti nel corso degli anni. Io ricordo per esempio un telefono quando ero proprio piccola, grigio con la rotellina, avete presente? Il classico grigio con la rotellina. Poi siamo passati a quello classico fisso a casa, insomma. A un certo punto ne ho comprato uno addirittura a forma di dalmata, sì, perché ad un certo punto si potevano anche personalizzare, erano molto curiosi e divertenti. Ad oggi invece sembrano di più una rogna che altro. Allora, domandona delle domande: avete un telefono fisso a casa? Lo utilizzate? Sì, no, per farci cosa? O ve ne siete ormai totalmente sbarazzati? 347-7272-274, questo è il nostro numero WhatsApp. E beh, non è un fisso effettivamente, per dirci la vostra vi leggiamo. Malika Ayan, detto tra noi.

to Remember Bryan Adams nel nostro appuntamento e buon lunedì amici, come state? Oggi ho voglia di parlare con voi di telefoni, ma non di quelli che abbiamo in mano costantemente, no, voglio proprio parlare di quei telefoni fissi

state riempiendo di foto di telefoni fissi, non me l'aspettavo, il riscatto dei telefoni. Innanzitutto Domenico che mi manda proprio la foto di quel telefono fisso grigio con la rotellina messo lì su uno scaffale impolverato, però insomma, quindi non lo stai utilizzando. E poi c'è Luigia da Trani che mi manda la foto di un altro telefono fisso, un Parasonic nero, molto semplice, no? Perché poi i fissi sono più elementari, perché servono solo per chiamare ed è per questo che infatti sono sempre reperibili.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: America e we love Puglia too, but also Emilia Romagna, perché stiamo per fare un salto per un B-Day tutto speciale proprio in quella regione lì. Che squilli il telefono, B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Come ho anticipato, viaggeremo in questo B-Day speciale verso un'altra regione. Raggiungeremo Castelfranco in provincia di Modena per raggiungere una festeggiata a cui delle persone vogliono molto molto bene, perché questo è il format, ragazzi. Non prendiamo noi l'iniziativa, ma siete voi a contattarci, a prenotare una sorpresa per qualcuno che per voi è molto speciale. E quindi vediamo se la festeggiata, perché è una donna, sarà pronta a rispondere alla nostra chiamata. Che squilli il telefono. È sempre un punto interrogativo il nostro B-Day. Andrà a buon fine? Noi ci auguriamo di sì, però essendo una sorpresa non sappiamo i nostri festeggiati cosa stanno facendo in effetti. Intanto squilla, il che è un buon segno. Speriamo che possa rispondere. Sentiamo un pochino suspense. Intanto vi ricordo che potete chiamare per prenotare in ufficio 080 898 1188.
2: Iliad, rispondi.
0: Questo è un fisso. Ah, Iliad, cara Iliad, mannaggia. Ci impedisce purtroppo la segreteria telefonica di recapitare questo messaggio in diretta. Però lo diciamo comunque a gran voce. Cara Sabrina, tu che vivi a Castelfranco di Emilia, ci sono i tuoi genitori che ti vogliono un mondo di bene, avevano proprio voglia di fare questa sorpresa per farti degli auguri in diretta qui su Radio Selene. Il messaggio era questo: ti amiamo tanto. Che questo amore ti raggiunga, e sicuramente lo farà anche in altro modo. Intanto noi, Sabrina, noi di Radio Selene ci uniamo al coro degli auguri dei tuoi genitori Patrizia e Arturo. Un grande abbraccio e ancora tanti tanti auguri a te. L'appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

0: Continuiamo a parlare di telefoni fissi, se a casa vostra sono presenti, se li utilizzate. Sto ricevendo dei buoni feedback, devo dire non me lo aspettavo, dei nostri ascoltatori, a partire da Pino che ci scrive: sì, noi abbiamo ancora rigorosamente il fisso a casa, guai poi se a mamma gli tolgo il fisso, perché insomma è un punto di riferimento, ma anche al lavoro lo utilizziamo per comodità. E leggo appunto che al lavoro viene utilizzato tantissimo. C'è anche Francesco da Catanzaro che dice: buondì, mio malgrado io ci lavoro con i telefoni da lontano 1989, ho vissuto tutti i cambi, dalla famosa SIP, quindi la società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni, ad oggi. E poi insomma, per passione sono anche un collega radiofonico, parlava, hai visto? Allora ciao Francesco, benvenuto nella nostra squadra. Anche noi della radio abbiamo il telefono fisso per tutte le informazioni che riguardano la radio, però io voglio sapere nel privato, a casa vostra, lì a casa, lo utilizzate per chiamare un'amica, la nonna, la zia, oppure arrivano solo chiamate dei call center 347 72 72 274, per dirci la vostra, e leggeremo dopo anche qualche messaggio contrario, perché non sono tutti positivi. Intanto Nuvole di Romancino e Simona Molinari.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Questa è Radio Seleni.
1: E questo è il nostro lunedì che apre una nuova settimana nel mese di ottobre. Come state, amici? Come va? Mentre ce lo raccontate, noi andiamo avanti con la musica per accompagnarvi ovunque voi siate. Arriva James Blunt, Tastes Like Summer. E poi arrivano anche Annalisa e Madame Amica.

la chiamata a quell'amica, utilizzate il cellulare o il telefono fisso. Ancora qualche messaggio, c'è chi il telefono fisso non lo utilizza più, anche perché ha dei costi di gestione non da poco. Per esempio c'è Laura che ci scrive: io non lo usavo, la bolletta conteneva solo spese di tasse, era un aggeggio appoggiato lì sul tavolo, prendeva polvere, alla fine l'ho eliminato. C'è chi però dice: io ce l'ho per poter chiamare a casa, non ha senso usare il cellulare che chissà in quale borsa, magari lontano il fisso è lì, invece sai dov'è, squilla e si sente perfettamente. Ma su tutti vince Paolo, che dice: io utilizzo il fisso per chiamare il mio cellulare quando non lo trovo.

con una forma di immaginazione che magari abbiamo vissuto. Abbiamo rivissuto questo brano dal 1982 di Imagination su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 12 in punto.

0: Marina Rei, i sogni dell'anima, nel nostro appuntamento di questa mattina, proprio qui su Radio Selene. Ed ora diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: L'Unione Europea ha approvato quasi 1600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, il più grande ampliamento delle sanzioni da inizio guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
2: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazioni anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
3: In Arabia Saudita prorogata la sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh, bersaglio di ripetuti attacchi degli Houthi. Nell'ultimo raid ieri sera una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Sabato un altro attacco aveva provocato almeno 12 vittime e oltre 300 feriti. Riyadh chiede ora all'Unione Europea di rafforzare la missione navale Aspides per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.
2: Terremoto politico in Germania, si dimette Bärbel Bas, co-presidente dei socialdemocratici e ministra del lavoro del governo Merz. Alla base della decisione il lutto per la morte della figliastra, ma anche le crescenti critiche degli alleati conservatori della CDU e della CSU, che la accusano di rallentare le riforme, soprattutto quella delle pensioni. Il leader socialdemocratico Lars Klingbeil ha definito indecenti gli attacchi rivolti alla ministra durante il lutto.
3: E parliamo di scuola, protesta degli insegnanti in Trentino al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non accompagnare più gli studenti durante gite scolastiche, visite guidate e soggiorni all'estero. Al centro della mobilitazione stipendi ritenuti inadeguati, lavoro domestico non retribuito e responsabilità considerate eccessive. La protesta potrebbe estendersi ad altri istituti della provincia.
2: E ora una buona notizia in ambito sanitario. Una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Eirin, 28 anni, è arrivata all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata. In sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la ragazza è entrata in sala operatoria per un trapianto durato 10 ore. Un intervento decisivo seguito da 3 mesi di ricovero e cure complesse che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Eirin è stata dimessa, sta recuperando e guarda il ritorno in Grecia.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: L'energia che conviene! Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro appuntamento con la musica, che continua con una voce immensa del nostro panorama nazionale. Parlo di Mina, che riascoltiamo tra poco con Vento di Passione. A seguire arrivano anche Simply Red, It's Only Love.

Di oggi parliamo d'amore per i viaggi, sì, perché c'è da dire che ormai siamo abituati, grazie a causa dei social, ad essere così cosmopoliti, da sentirci abitanti del mondo e avere voglia continuamente di viaggiare e poterlo vedere tutto, e non basterebbe una vita per esplorare ogni zona e angolo della terra, che poi angoli non ce ne sono visto che è tonda. Ma detto ciò, ci sono comunque delle opportunità che dalla Puglia partono verso il mondo e fanno arrivare turisti dal mondo verso la Puglia. È così che Aeroporti di Puglia si prepara ad accogliere la nuova stagione turistica del 2027 e si arricchisce il ventaglio di proposte. In particolar modo, da Bari, a partire da marzo, si partirà per Friedrichshafen in Germania, per Leeds in Inghilterra e per Oslo in Norvegia. Se sono queste città che vi incuriosiscono, sappiate che potete già fantasticare il vostro prossimo viaggio. Mentre dall'aeroporto di Brindisi si partirà per Varsavia, capitale della Polonia. Chiaramente questa è una grandissima opportunità per noi pugliesi per scoprire queste città, ma viceversa è anche un'opportunità per attrarre turisti verso la Puglia, turisti che possano venire da ogni zona del mondo, ma dalla Germania, dai paesi scandinavi in particolar modo, per apprezzare tutte le nostre bellezze e artistiche e culinarie. E adesso, a proposito di bellezze, ci mettiamo in mezzo anche alla musica, la proponiamo a tutti i nostri ascoltatori. Jungle Sunshine.

Sunshine the Jungle. Nel nostro appuntamento di oggi stavo dando un po' un'occhiata a queste mete che sono state aggiunte al ventaglio di offerte degli aeroporti di Puglia, quindi quello di Bari e quello di Brindisi. Friedrichshafen in particolare mi incuriosiva, e leggevo, non so se conoscete questa città, che è la città più grande della sponda tedesca del lago di Costanza. È particolarmente bella come cittadina perché ha il lago davanti, le montagne svizzere all'orizzonte e poi tutto il resto della regione che è raggiungibile in meno di un'ora, così se non volete soffermarvi nell'unica città potete comunque esplorare il territorio circostante, un po' come quando i turisti arriveranno in Puglia e per visitarla tutta, insomma, si sposteranno un po' nell'entroterra.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

capolavoro del 1992 appena ascoltato su Radio Selene. Amici, parliamo di animali strani e dove trovarli. Ecco, non parlo di una formica, non è nemmeno una mosca, bensì è una formica volante. Ed è venuta a farci visita in questo weekend in moltissime zone della Puglia, in particolare a Bari, in particolare sul mio balcone, perché io le ho trovate, ovviamente. E perché arrivano quando piove tanto, insomma, questo weekend non ci ha senza ombra di dubbio risparmiato. Si trovano sui terrazzi, sulle piante, sulle tende da sole, sui panni stesi, sui miei, per esempio. E capita di vederle appunto nei periodi non ancora troppo freddi e quando piove. Si tratta di semplici formiche, quindi la cosa importante è sapere che non sono pericolose. Fastidiose sì, ma non pericolose. E perché volano? Io me lo chiedevo, allora sono andata un pochino a cercare. È interessante scoprire che le formiche diventano volanti. È proprio una facoltà che il buon Dio ha dato loro in alcuni casi. Per esempio alcuni maschi che non muoiono dopo l'accoppiamento diventano volanti, per loro fortuna, e alcune femmine quando diventano regine devono formare delle colonie. Interessante capire che le femmine che devono diventare mamme diventano regine, una cosa da approfondire anche nel nostro mondo. Comunque accade che queste simpatiche creature decidano di fare casa nei giardini, dove ci sono dei tronchi, dove c'è dell'acqua, negli ambienti umidi. Quindi, per scongiurare questo pericolo, che insomma facciano casa nella vostra abitazione, evitate di lasciare libere delle crepe in questo periodo, chiudete le fessure, non lasciate zone umide sui vostri balconi. Io ve l'ho detto. Ovviamente fatemi sapere se è capitato anche a voi di trovarle in giro, o se è una cosa che capita solo a me, perché sembra che attraggo tutti gli animali strani dell'ambiente, dell'universo.

parte Ligabue fa questo brano che è un regalo. Ogni volta che lo ascoltiamo ci sentiamo un po' chiamati in causa ed è una carezza. Ora parliamo di nuova musica, un incontro generazionale tra colui che un giovanotto lo resterà per sempre, parlo di Jovanotti, e lui che di giovane, insomma, non è che non lo sia Jovanotti, però lui è proprio un ragazzino, Samurai J. Una bella collaborazione, un brano che Jovanotti dice sbracciava per venire fuori, per venire alla luce, e lo ascoltiamo in questo bel lavoro di squadra, Le foglie di te.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro lunedì, e proprio perché è lunedì ha bisogno di una spinta in più. E allora arriva un brano che ci ha fatto davvero tanto divertire e non siamo pronti a metterlo nel cassetto. La testa gira, Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla con tanta gioia. Poi arrivano anche i The Colors.

Rolling Stones, The Colors, nel nostro appuntamento di questo lunedì. Siamo pronti a fare un salto nel 2014 con questo brano che propone l'accettazione del proprio corpo. Era il 2014, siamo al 2026 e c'è ancora tanto da lavorare. E lo facciamo con la musica Meghan Trainor, All About the Bus.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questa mattina insieme, il primo di 5 che vivremo ogni giorno qui dalle 11 alle 13 sarò in vostra compagnia. Grazie a tutti voi che ci siete stati, che ci avete seguito. Vi ricordo che nel pomeriggio tornano a farvi compagnia gli speaker di Radio Selene, a partire da Luca dalle 15, a seguire Mariano dalle 17 e poi Paola dalle 19. Io ringrazio Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica e tutti voi che ci siete stati. Linea alle notizie dalla Puglia e a domani, ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Giornata di mobilitazioni in Puglia. Alle 7 ha preso il via lo sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dello stabilimento ex Ilva di tutte le fabbriche del gruppo. Al centro della protesta la richiesta al governo di impegni certi e tangibili a pochi giorni dalla decisione della Corte di Cassazione, attesa per il 20 ottobre, sulla chiusura dell'area a caldo della fabbrica tarantina. Nel capoluogo ionico si è svolta un'assemblea di 2 ore nel parcheggio della direzione, in cui i segretari sindacali hanno fatto il punto sulla vertenza. Poi un gruppo di lavoratori e delegati ha occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni. Non sono esclusi altri blocchi stradali e le iniziative di protesta potrebbero proseguire nei prossimi giorni. E sulla delicatissima situazione ex Ilva è intervenuto questa mattina il governatore pugliese Antonio De Caro. Per Taranto chiediamo certezze, esiste una strada ed è quella di una fabbrica decarbonizzata. Chiediamo di conoscere tempi e risorse, oltre ai piani sugli incentivi per attrarre nuovi investimenti che c'erano stati preannunciati ad agosto, dichiara in una nota il presidente della regione. A Bari intanto oltre 2000 produttori del settore olivicolo si sono radunati in piazza Prefettura per portare all'attenzione delle istituzioni la crisi del comparto. Non abbiamo tempo da perdere, l'appello dal palco di Gennaro Sicolo, Confederazione Italiana Agricoltura Puglia, elencando tutti i paesi dai quali l'Italia importa olio a prezzi inferiori e più competitivi. I frantoi pugliesi stagnano con tonnellate di olio invenduto e una crisi che rischia di portare al licenziamento di 30.000 persone, l'allarme lanciato. Dov'è la politica? Dov'è Giorgia Meloni? Non chiediamo elemosina, chiediamo dignità, alcuni slogan della manifestazione. Senza risposte da parte del governo, la protesta si sposterà direttamente a Roma, l'annuncio degli olivicoltori pugliesi. Intanto questa mattina blocchi stradali da parte degli autotrasportatori per protestare contro i prezzi alle stelle del gasolio. Blocchi nelle province di Foggia, di Bari e Brindisi, segnalati forti disagi alla circolazione stradale. 2 uomini di 59 e 28 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Gioia del Colle con l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di un'anziana residente a Putignano. Secondo l'ipotesi investigativa, i due sarebbero coinvolti in 2 distinti tentativi di truffa avvenuti in rapida successione ai danni di altrettante donne anziane del posto. Calano in 4 province pugliesi su 6 i reati denunciati nel 2025. Si tratta delle province di Bari, Taranto, Brindisi e Bat, in aumento a Lecce e Foggia. I dati sono contenuti nell'ultimo report dell'indice della criminalità stilato dal Sole 24 Ore. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
1: Radio Selene.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: L'energia che conviene! Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1988.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Una persona speciale sta per compiere gli anni?
1: Sì.
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
1: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
1: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1979.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2011.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, per quanto mi riguarda è il mio primo giorno di scuola e uno dice sì, il 12 di ottobre, eh sì ragazzi, me la sono presa comoda. Perché? Perché il beach tour, perché ormai sono più vecchio e quindi ho bisogno di più tempo per recuperare, perché ormai siamo all'undicesimo anno qui nella famiglia di Radio Selene, quindi sono tanti anni e quindi mi sto un po' rimbambendo anch'io e quindi ho bisogno di più tempo per riprendermi. Fatto sta che sono pronto a tornare a tenervi compagnia dalle 15 alle 17 come sempre. Sono già pronto a scusarmi per tutti gli strafalcioni che inevitabilmente ci saranno, vuoi o non vuoi, il primo giorno per quanto mi riguarda. Saluto però il mio faro di questa prima puntata per quanto mi riguarda, ovvero il mio caro amico e collega Giugiui Savoni.
3: Vabbè, certo, quello che dici è una cosa importante, te ne prendi la responsabilità.
2: Sempre, sempre, sempre, assolutamente sempre. Anche oggi, come sempre abbiamo fatto in questi anni, non può mancare la Puglia, non possono mancare le notizie, la musica di Radio Selene, affrontata sempre a modo mio, a modo nostro, molto leggero, molto tranquillo, e allora con questo stato d'animo che siamo pronti a cominciare.

0: me. Radio Seleni.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
0: Radio Selene.
4: Come sempre tra pochissimo parliamo di Puglia con un bel appuntamento, con una notizia che riguarda le lunghe e in questo caso lunghissime camminate, ma ne parliamo tra poco. Prima, come sempre, la musica.

Qui sentiamo che ho fatto in questo periodo? Niente, novità nella mia vita nessuna, se non una palestra costante. Caro Savoni, ti sorprenderò, ma una palestra che è iniziata a luglio, quando tutti dicono no, ma io a luglio aspetto settembre, no, ma io non ci vado, ma aspettiamo. No, io ho iniziato a luglio con il caldo, con le intemperie, perché è meglio cominciare, perché sennò si rimanda, eccetera eccetera. Come sta andando? Ho dolori dappertutto, ma non di quelli, il classico, l'acido lattico, no, dell'allenamento, no, proprio dolori di strappi, di robe che fino a una decina di anni fa non avevo assolutamente, ma adesso ci sono, dobbiamo conviverci, e quelli sono e ce li teniamo. Saluto Luigi da Grottaglie che mi accoglie, come tutti gli ascoltatori che mi stanno accogliendo in questo ritorno. Grazie, grazie a voi, mi siete mancati, devo dire, veramente tanto, e non vi nascondo che comunque un po' di strizzetta all'inizio c'è sempre, anche se sono tanti anni, comunque il primo giorno ti lascia un po' di strizzetta. Facciamo così, ci ascoltiamo un brano e tra poco entriamo nel vivo parlando di Puglia e, come vi avevo anticipato, di camminate. E allora, Cesare Cremonini. Come si fa?

Cesare Cremonini, Paparazzi su Radio Selene. E vabbè, mi fa ridere commentare le canzoni, cose che facevo quando ascoltavo Radio Selene, perché oltre ad essere uno speaker sono anche un ascoltatore della radio in maniera assidua, soprattutto la mattina, ecco, diciamo. E detto questo, però, vi avevo anticipato che avremmo parlato di Puglia, di camminate, perché questa sera alle 20:30 all'Anche Cinema di Bari viene proiettato Dalla fine all'inizio. Che cos'è? È un documentario di Lorenzo Scaraggi. Questo film racconta il viaggio di Miriam Valente e Riccardo Girardi, che hanno percorso a piedi circa 4.000 chilometri partendo da Santa Maria di Leuca sino ad arrivare alla Spagna, come si dice in questi casi. 4.000 chilometri, una roba veramente impegnativa per questi ragazzi. Tutto però, la figata è che è tutto documentato all'interno di questo film. Parliamo più o meno, facendo un calcolo, di 19 chilometri al giorno di camminata per 7 mesi di viaggio. Hanno deciso quindi di lasciare tutto e andare, come si dice in questi casi. Il risultato, se volete, potete vederlo stasera all'Anche Cinema.

0: ragazzi con età inferiore a 18 anni e che non sono in possesso di un titolo. Beh, c'è una fantastica occasione per imparare il mestiere del cuoco, un mestiere che io personalmente adoro in maniera incredibile. La Fabbrica del Sapere, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere una indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Riepilogando, assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta in via Cialdini 98 e ad Andria in via Genova 43, oppure potete chiamare allo 0883 887429.
1: Questa è Radio Selene. Da 25 anni con ING puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Radio Selene.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

2004, ci sembra ieri, quando annunciavamo come novità Lady, e invece sono passati 22 anni, una roba tristissima, ma non è il caso di deprimerci in questo lunedì, che già dico di lunedì, ne abbiamo abbastanza di depression. Detto questo, in queste lunghe settimane dove non sono stato connesso con voi, mi ha stupito, o meglio, mi sono anche reso conto di come c'è un fenomeno che, forse per fortuna, non lo so, devo ancora capire, sta tornando tra i ragazzi, quale? Quello dei giochi di carte, perché ormai i ragazzi, parliamo di una fascia d'età dai 24-32, ecco, sono tornati a giocare a carte ed è una cosa che per me, per quanto mi riguarda, impensabile. Parlo di tanti eventi ormai in giro per la Puglia dove si organizzano tornei di burraco, dove a partecipare non sono, come molti possono pensare, le persone più grandi, la nonna, la mamma, eccetera eccetera, no, sono ragazzi giovani che ormai si vedono i pomeriggi e le sere per giocare a burraco, che finché rimane una roba tranquilla tra amici senza soldi, che poi appena c'ho i soldi subito si alzano i toni, nessuno vuole perdere eccetera eccetera, ma se lo si fa per trascorrere una serata, ma sapete che forse male male non è? Male male, io giocavo burraco tanti anni fa, ma adesso scopro un... ma anche la briscola so che sta andando fortissimo tra i ragazzi. Sono cambiati i tempi, o forse no.

Strange Love su Radio Selene. Tra l'altro saluto Giorgia da Bari in merito al burraco. Dice: io e mia madre abbiamo battuto tutta Torre Canne questa estate giocando a burraco. Secondo me infatti l'estate si è trascinata dietro questo fenomeno qua.

0: Radio Selene.
1: Quanto mi è mancato questo momento qua, quale quello del caffè virtuale che ci facciamo io e Gigi Savoni, seppur a distanza, ma comunque insieme. Noi il caffè, voi la musica, Laura Pausini, e a seguire Emma Marrone.

Radio Selene, mentre parte sotto un brano degli anni 80 che vi dirò tra poco. Saluto e ringrazio Giuseppe Dattrani, ci ha mandato anche lui la fotografia di un caffè, però Giuseppe a te è parecchio ristretto, eh? Io così ristretto non riesco a berlo, no, deve essere un po' acquoso per quanto mi riguarda. 1987, Together Forever.

Never Gonna Give You Up si sente tantissimo in questo brano, ma quello è Rick Astley e lo sapevamo già, l'abbiamo riascoltato qua su Radio Selene. Buon pomeriggio, sono le 16 precise.

0: Radio Seleni.
1: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
2: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
0: Radio Seleni.
3: Tra poco si continua a parlare di Puglia, in particolare parleremo di posti belli partendo da una notizia molto bella che arriva dall'Usalentu. Ho detto bella 70 volte, bello anche il brano che stiamo per ascoltare, Bruno Risas.

Calling, 16-12 minuti nel nostro lunedì pomeriggio insieme, Luca Catalano. Vabbè, io sono tornato fondamentalmente, sono tornato anche e soprattutto per cercare, come sempre io mi impegno, di parlare di cose belle. Siamo a Lecce, nel giardino terapeutico dell'ex ospedale Vito Fazzi, che prende il via il 13 di ottobre. Cosa? Questo percorso gratuito in questo giardino a sostegno, per sostenere i pazienti dal punto di vista psicologico, parliamo di pazienti oncologici, per loro ma anche per tutte le famiglie. Il progetto comprende incontri di gruppo in questo spazio verde nato da iniziative di ortoterapia, agricoltura sociale e inclusione. Un posto bello dove provare a sentirsi sereni almeno per qualche istante, a pensare ad altro, anche se diciamo la situazione è molto particolare, però bisogna provare, bisogna farlo. Questo mi ha dato la possibilità però di porvi una domanda e chiedere ai nostri ascoltatori: qual è il vostro posto del cuore, quello dove andate là e ritrovate la serenità? Fatecelo sapere attraverso il nostro numero WhatsApp, magari anche attraverso un messaggio vocale. Devo stare attento al numero che dico, perché potrei dare quello di mia madre, che inizia allo stesso modo, ovvero 347 7272274. Scriveteci il vostro posto del cuore, quello dove no, bisogno assolutamente di andare là questo weekend, perché devo ricaricare le batterie, perché ho bisogno di ritrovare la serenità. Continuiamo a parlare di questo tra pochissimo. Parto sempre io, perché noi siamo come voi fondamentalmente, quindi anche noi vogliamo raccontarvi il nostro.

Sunshine su Radio Selene. Vi sto domandando in questo lunedì pomeriggio qual è il vostro posto del cuore, quello dove ritrovate, dove ritrovare la serenità. Dicevo, io speaker, io Luca sono come voi nel senso ascoltatore, fruitore della radio, di conseguenza mi piace anche raccontare il mio punto di vista, che per quanto riguarda questa domanda mi porta in un posto dove purtroppo non posso più andare, perché era un posto che mi portava a casa di mia nonna, mi portava lì ed era veramente, noi ci mettevamo sul balcone, perché a prescindere dalla temperatura, da meno 18 a più 70, noi eravamo sul balcone, eravamo là e ci godevamo comunque il mare, perché lei abitava di fronte al mare e quindi là io trovavo la serenità con mia nonna, parlavo di tutto, parlavo dei miei problemi, delle cose che andavano, delle cose che non andavano, e lei con grande saggezza mi dava grandi consigli, di conseguenza il mio posto del cuore era assolutamente a casa di mia nonna, che insomma sicuramente continuerà ad ascoltarci in questo momento, ma era un posto dove uscivo da mia nonna, mi sentivo rinato. Adesso, diciamo, una roba del genere, ma molto molto molto molto meno, me la dà quando faccio sport, cioè dove non parlo con nessuno però mi scarico, e quindi mi serve il mio posto del cuore, può essere anche quello, perché ho bisogno di caricare le batterie scaricandomi. È un po' contorto come concetto. Fatto sta che io ho detto la mia, ma voglio sapere la vostra. 347. Tra l'altro la mia è poco chiara, quindi magari la vostra è un po' più concisa. Qual è il vostro posto del cuore dove ritrovate la serenità, quello che vi fa stare bene? 347 7272 274. Arriva Lenny Kravitz con TK421.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van, benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
8: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: I Believe su Radio Selene. Che meraviglia, come meravigliosi sono i messaggi dei nostri ascoltatori. Maria da Bari dice: per me è il lungomare di Bari, soprattutto la mattina presto quando c'è poca gente. Beh, che poi neanche così poca, perché sono tantissimi quelli che si allenano la mattina molto presto. Dice: mi siedo su una panchina, guardo il mare e per mezz'ora dimentico tutti i problemi, non mi serve altro. Poi Antonio da Molfetta dice: Luca, questo è fantastico, il mio posto del cuore è il garage, mia moglie dice che ci vado per scappare da lei, che può essere, io dico che vado a sistemare gli attrezzi, la verità mi siedo e non faccio assolutamente niente. Ma sì, abbiamo bisogno anche quello, la stessa cosa, ma a me, come credo a tutti, è quando andiamo in bagno noi uomini e siamo 18 ore o sotto la doccia per staccare completamente. E poi chiudiamo con questo di Francesca da Trani, e qui, signori miei, secondo me si piange. Dice: la cucina di mia nonna, vedi, anche lei non c'è più, ma quando entro in quella casa sento ancora il suo profumo, è il posto dove mi sono sempre sentita al sicuro.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi.

0: Oli Negramaro con Parlami d'amore, visto che abbiamo parlato di Salento, parliamo d'amore, lo facciamo attraverso una bella salentina, è tutto collegato, ma non è che qua le cose le lasciamo al caso, no, è invece tutto pensato. Come pensata è la prossima canzone, è una novità, è il nuovo di Marco Mengoni, ospite a Che Tempo Che Fa, ha parlato di questo brano, è arrivato in un periodo molto difficile per lui, che vedeva la morte della mamma, si chiama Giornate Perse.
1: Ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio,

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, come va? Come state in questa giornata un po' uggiosa, in questo lunedì 12 ottobre? Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Tanta musica, tante curiosità, io prima però voglio ringraziare Silvestris Infissi, Infissi oltre ogni stile. Partiamo con una canzone meravigliosa del 1993 e di Vasco Rossi. Questa

bello poter iniziare così il nostro pomeriggio insieme. Vasco Rossi dal 1993 con la sua Stupendo su Radio Selene. Buon pomeriggio, 30 secondi alle 17.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
0: Questa è Radio Selene.
2: Facendo discutere moltissimo una ricetta degli spaghetti all'assassina che arriva dal figlio di un personaggio molto noto, quindi tra poco ne parliamo qui su Radio Selene. Subito i The Colors con la loro Rolling Stones e poi dal 1993 gli Ace of Base.

1993, gli Ace of Base su Radio Selene con Living in Danger. A proposito di pericolo, molto pericolo, per via di cosa? Per via di un video, di cosa parliamo? Degli spaghetti all'assassina che ha preparato e mostrato sui social Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria Beckham. Ormai li stiamo vedendo ovunque, gli spaghetti all'assassina hanno conquistato tutti, anche tanti baresi, perché non era fino a

mette il concentrato di pomodoro, fa il brodo, la salsa, sale, pepe, poi nella padella ci mette olio, aglio, peperoncino, il brodo che aveva preparato prima, gli spaghetti, lascia che si formi un po' quella bella crosticina, poi una volta pronti e impiattati ci adagia sopra una non grande, enorme quantità di stracciatella. E lì gli utenti si sono un po' divisi tra chi difende la versione tradizionale, quindi ti devi proprio la bocca deve piccare, e chi invece apprezza questa rivisitazione. Ora, io non sono nessuno per dire quale sia la versione migliore. Io da barese la cittadinanza gliela darei ad honorem.

Si chiama Kintsugi, questa canzone di Elisa, la sua nuova, qui su Radio Selene. Andiamo a Ugento perché c'è un video che, come si suol dire, ha commosso il web, però veramente ha commosso anche me. Stefano Potenza, chi è Stefano Potenza? È un 61enne caposquadra e autista del distaccamento dei vigili del fuoco di Ugento. Dopo 23 anni di servizio è andato in pensione. Voi direte, vabbè, ma cosa c'è di così tanto speciale? Allora, a parte che comunque sono 23 anni, è un pezzo di vita importante, è un vigile del fuoco, un uomo che ha prestato il proprio servizio non solo allo Stato, ma in generale a tutti noi, a quella che è la comunità. E questo video lo ritrae al termine del suo ultimo turno di lavoro, arrivare con il camion, quindi proprio il camion, il grande camion dei vigili del

fuoco e davanti a sé ha trovato il suono spiegato delle sirene, gli applausi e poi l'abbraccio affettuoso di colleghi di ieri e di oggi che lo hanno salutato. Lui è stato, insomma, super emozionato, è stato un momento veramente veramente bello e deve essere, immagino, molto difficile lasciare quel posto, perché nonostante l'enorme fatica, immagino anche l'enorme soddisfazione. Torniamo indietro di qualche anno, 2020, Purple Disco Machine con la sua hit che si chiama Hypnotized.

0: State ascoltando Radio Selene. Volevo parlarvi di Silvestri Sinfissi Abisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno. Vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestri Sinfissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Auguri!
6: Grazie! Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao. Grazie mille, buona giornata.
8: A te, buon compleanno.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Si chiama Il Male Minore, questa canzone di Niccolò Fabi, era il 1998, siete su Radio Selene. Lo scorso sabato a Bari, magari qualcuno di voi come me si sarà, che ne so, fatto un giro, quindi trovato di fronte alla sede della regione, no? Della presidenza della regione Puglia sul lungomare, oppure di fronte al Teatro Petruzzelli, entrambe erano illuminate di verde. Questo perché in occasione della giornata mondiale della salute mentale, per sensibilizzare la popolazione su tanti problemi inerenti al disagio mentale, che sono purtroppo in continuo aumento in tutte le fasce della popolazione, nessuno si salva. Giusto comunicare anche questo con un messaggio molto semplice, però credo che sia abbastanza efficace. Ecco, quindi se vi sentite giù, se vi sentite bloccati, se vi sentite tristi o persi, mi raccomando, chiedete aiuto a qualcuno, che sia un amico, un'amica, che sia uno specialista, fatelo, perché ce n'è molto bisogno. Mettiamo una canzone? Insieme si sono trovati due artisti, lui italo-inglese Jack Savoretti e lei australiana, molto famosa da noi nei primi anni 2000, Natalie Imbruglia. Su Radio Selene, le loro ultime parole.

0: Era il 1975 quando gli ABBA cantavano questa SOS, la fine di una storia d'amore, un po' quel senso di smarrimento, un po' di disperazione, ecco perché SOS. Adesso la nuova canzone dei Tiro Mancino insieme a Simona Molinari qui su Radio Selene.
1: Fammi sapere

0: Questa è Radio Seleni. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Mancano una decina di minuti alle ore 18, ancora buon pomeriggio, siete su Radio Serena e con me e con Mariano fino alle 19, Gigi Savoni alla parte tecnica, mettiamo un po' di musica, due canzoni, la prima di Teddy Swims, Mr. Know It All e poi Gianna Nannini con la sua nuova canzone, Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: La nuova canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, scritta da Dario Brunori. Siete su Radio Selene. Vi sarà capitato di parlare con il vostro partner, la vostra partner, di percepire un po' di freddezza, magari anche qualche bugia, proprio di percepirla così nell'aria, quell'insoddisfazione, e quindi tu o lei, insomma, vi chiedete con urgenza anche di smentirlo, cioè dimmi che non è vero, dimmi che non è così, quindi implorando anche di trovare un'altra via prima di quella estrema, cioè quella della rottura. Ecco, di tutto questo Daryl Hall e John Oates nel 1983 ne hanno scritto una canzone bellissima qui su Radio Selene, Sadies and Soul.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
0: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
0: Radio Selene.
6: Tra pochissimo qui su Radio Selene parliamo di quelle cose che vi pesano sul posto di lavoro e di quelle invece che ci strappano un sorriso. Quindi state qui subito, Samurai J, Flamenco Paranoia e poi dal 2017, Gallio.

Happy Days, Gali, qui su Radio Selene. Leggevo questo pomeriggio, poco prima di venire qui in radio, ho detto, vabbè, parliamone, perché ho letto questo studio. Cosa dice? Che il 76% dei lavoratori ha manifestato almeno una volta sul lavoro sintomi come la stanchezza, disturbi del sonno, lo stress, il disinteresse addirittura. C'è gente va al lavoro ma è disinteressata, oppure ansia. E questo fra il 2023 e il 2024, questa percentuale di persone che manifestano del disagio sul luogo di lavoro sono aumentate, udite udite, del 109,7%. Chi sono le persone più colpite? Le donne dai disagi, insieme ai giovani alle prime esperienze lavorative, quindi proprio magari neolaureati o comunque coloro che sono appena entrati nel mondo del lavoro. Ora, pensiamo al nostro punto di vista sul nostro lavoro, sui lavori che ognuno di noi fa per arrivare alla fine del mese. Perché ci sono quelle persone, magari mi ci metto anche io, più fortunate, che facciamo un lavoro che non è così pesante, è un lavoro che ci piace. Cioè noi lavoriamo, ma è una cosa che ci piace fare, magari l'abbiamo sognata, bramata da tempo. Ci sono altre persone che invece non hanno questa fortuna. Quindi la domanda di oggi è: qual è la cosa che vi pesa di più al lavoro e quella che invece vi strappa anche un sorriso, anche in una giornata lunga, 8, 9, 10 ore? Il numero per i vostri messaggi e per le vostre note vocali è sempre quello, qui su Radio Selene, 347 72 72 27.

0: con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei
1: Ernia,
0: magnifica.
1: Con la sua dedica qui su Radio Selene. Gli ascoltatori non sono molto felici sul proprio posto di lavoro, perché vi ho chiesto un po' qual è la cosa che vi pesa di più al lavoro, ma anche quella che vi strappa un sorriso. Poco, però voi comunque, nonostante questo, sapete metterla sulla risata. C'è Antonio da Barletta, mi ha fatto molto ridere il suo messaggio che ha inviato al 347-7272-274. Dice: il turno spezzato, e ha aggiunto un nervoso proprio. Antonio, il turno spezzato, guarda che purtroppo, ecco, magari stiamo parlando adesso in questo momento delle persone che stanno andando al lavoro, magari dopo aver spezzato stamattina, hanno fatto la prima parte e adesso stanno andando a lavorare fino, che ne so, a mezzanotte. Lo immagino. Antonio, ti abbraccio. E poi c'è Francesco da Turi che mi dice: mi strappa il sorriso non essere proprio al lavoro. C'è tanta positività. Insomma, vabbè, se ne avete degli altri, 347-7272-274, magari fateci ascoltare anche la vostra voce attraverso delle belle note vocali. I Black Eyed Peas hanno preso una canzone meravigliosa di Stevie Wonder e l'hanno rifatto insieme a Shakira e David Guetta. Si chiama Don't You Worry.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

selvaggio e libero, magari come alcune di voi che stanno ascoltando. Snoop Dogg e Wiz Khalifa qui su Radio Selene, Young, Wild and Free. Si parlava di delle cose che vi pesano di più al lavoro, quelle che invece vi strappano un sorriso, e abbraccio Marcella e tutti coloro che fanno il suo lavoro, l'OS, gli OS, papà, gli infermieri, tutti coloro che sono al contatto con le persone anche che soffrono. Lei infatti mi scrive: io sono una OS, spesso lavoro con le persone anziane, quasi sempre c'è qualche problema a livello cognitivo. La cosa che mi pesa di più è guardare negli occhi i figli quando i genitori non li riconoscono più. L'altra faccia della medaglia è che quasi tutti gli anziani sono simpaticissimi e hanno un'ironia tutta loro. Ascoltarli è uno spasso. Vedi, alla fine bisogna trovare anche il lato positivo comunque di un mestiere che un pochino ti consuma, ecco, mettiamola un po' così. Grazie per i vostri messaggi. Mettiamo una canzone, probabilmente la canzone più bella di quel 2024. Lady Gaga e Bruno Mars insieme, Die With A Smile, qui su Radio Selene.

Back to Black di Amy Winehouse. Fra due settimane compie esattamente 20 anni, perché è uscito il 27 ottobre del 2006. L'avete ascoltata qui su Radio Selene, un album pazzesco, tant'è che il Guardian, giornale inglese, lo considera il più grande album del XXI secolo, e riteniamoci fortunati di aver ascoltato la sua musica. Adesso ritorniamo nel 2026, perché nel nostro spazio novità c'è la nuova canzone di Giorgia, che si chiama Parafulmini.

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento qui su Radio Selene di questo lunedì 12 ottobre è terminato. Grazie a tutti per essere stati con me e grazie soprattutto a Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile. Noi ci sentiamo come al solito domani tra le 17 e le 19. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agliò.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera, buon lunedì sera, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino e inizia adesso la serata appunto di Radio Selene. Da questo momento dritti fino alle 21, salutiamo Gigi Savoni che si trova dall'altra parte e che si occuperà di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Ovviamente non mancheranno gli argomenti del giorno, le notizie, tutto questo tra poco, perché cominciamo. Primo disco, Gabriele.

0: Si chiama Gone Gone Gone, David Guetta, Teddy Swims and Tones and I. Qui su Radio Selene lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È un'altra giornata di forti tensioni internazionali. Inutile negarlo, le preoccupazioni continuano a essere forti rispetto alla situazione sia della guerra d'Ucraina sia di quello che sta succedendo nella parte medio orientale interessata dallo sviluppo di guerre che va da Gaza fino a Teheran, come ben sappiamo, un arco della crisi che torna a farsi molto ampio. E in mezzo, non geograficamente, è ovvio, ma in mezzo politicamente, Trump, che con le sue prese di posizione può determinare scossoni da una parte e dall'altra. Perché va particolarmente male nella zona del mondo islamico, perché l'Arabia Saudita è sotto attacco da parte degli Houthi. I sauditi sono ricchissimi, hanno un territorio amplissimo, ma proprio per questo non hanno mai pensato alla necessità di doversi difendere, e ora si trovano invece alle prese con guerriglieri che anche attraverso i lanci di ordigni, di droni e di razzi colpiscono letteralmente a colpo sicuro dove ci sono le infrastrutture, gli aeroporti e non soltanto. Tutto questo non sarebbe successo, non starebbe succedendo se Trump non avesse attaccato l'Iran alla fine di febbraio, se non fosse in corso una guerra che secondo il presidente americano doveva finire in pochi giorni e che invece perdura, con le conseguenze che sappiamo sull'economia internazionale, sulla provvista, la possibilità e la circolazione dell'energia. Tutto questo si inserisce nell'altra guerra. E lì, come si sa, Trump ha fatto l'apertura interessata in cambio del diesel, in cambio del gasolio alla Russia, e Zelensky si trova in mezzo. Ma anche lì, ieri, Trump ha fatto un passo in più, ha annunciato una tregua, che però nessuno dei due contendenti ha firmato. E quindi ci si trova nella situazione molto molto grave di un presidente, il più importante di tutti, che annuncia cose che semplicemente non succedono.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, abbiamo iniziato da pochissimo l'appuntamento di questo lunedì sera insieme, come sempre per due ore rigorosamente in diretta. Tra poco le prime notizie e ovviamente l'argomento del giorno. Prima però arriva Tropico.

John Lennon con Imagine, 1971, lunedì sera su Radio Selene si parla di proteste, e non solo quelle legate al caro carburante, perché non protestano solo i camionisti, come è accaduto tra l'altro questa mattina a Brindisi, ma protestano anche gli studenti nella città di Lecce. Hanno deciso di piantare letteralmente le tende, cioè hanno preso delle tende e le hanno piantate davanti all'ingresso di Stadium 2000, che è uno dei plessi universitari di Lecce, dove l'UDU, l'Unione degli Universitari, ha indetto un presidio nella mattinata, inviando una lettera aperta ai principali attori politici per risolvere

di Lecce che però ha lo stesso identico problema, ovvero il tessuto urbano è divorato dal fenomeno dilagante delle locazioni turistiche brevi, ovvero la gente preferisce affittare le case come un B&B, farci dei B&B o case vacanze per brevi periodi piuttosto che darle in affitto, in questo caso agli studenti che si ritrovano magari ad avere la possibilità di prendere in affitto un appartamento decente a prezzi normali, perché magari loro lamentano il fatto che si trovino essenzialmente delle case molto scomode, e per molto scomode magari intendiamo dove non funzionano i riscaldamenti, dove i servizi non sono in condizioni igienico-sanitarie accettabili, delle catapecchie praticamente, ma il costo è davvero molto oneroso, perché si parla di oltre 400 euro di affitto per una singola stanza, ed è un problema appunto, come dicevo prima, che riguarda un po' tutte le città della nostra regione, a maggior ragione quando si tratta di città universitarie come quella di Bari o come quella di Lecce, della quale abbiamo appena parlato qui su Radio Selene. Adesso lasciamo spazio alla musica, lo facciamo con Qualcosa per te, e lui è Luciano Ligabue.

Luciano Ligabue, singolo nuovo, qualcosa per te su Radio Selene. Io oggi, insomma, ragazzi, vi dico la verità, ho avuto un piccolo incidente domestico, non nel senso che io mi sia fatta male, grazie al cielo, ma nel senso che a un certo punto dovevo semplicemente riattaccare qualcosa, avevo bisogno di cucire qualcosa. Ho scoperto, in realtà lo sapevo già da un po' di tempo, ma ho detto, ma cosa ci vorrà mai? Niente, non ci sono riuscita, mi è venuta una cosa fatta

Malissimo, e allora mi è venuto in mente che ci sono quei talenti che proprio non abbiamo, magari vorremmo averli, sarebbe fantastico, ma ci sono quei talenti che ognuno di noi proprio non ha. E allora la domanda che vi poniamo questa sera è la seguente: qual è un talento che saresti disposti anche a pagare pur di averlo? Cioè, io dico, questa cosa mi piacerebbe tantissimo, mi risolverebbe la vita, sarebbe grandioso riuscire a fare questa cosa qui, ma non ci riesco. Quindi 347 7272 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, inviate anche dei vocali se avete voglia, parlate con noi, saremo insieme fino alle 21 qui su Radio Selene.

0: Lunedì sera qui su Radio Selene conosciamo meglio un nostro grande amico Silvestre Sinfissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi e poi produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno. Inoltre vetrate panoramiche e anche soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi scegliete Silvestre Sinfissi e in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: canzone meravigliosa 1996, Key con Strange World, qui su Radio Selene, e come sempre insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Martedì la giornata vedrà una residua instabilità al mattino con locali piogge sui settori centro-meridionali, seguite da ampie schiarite con cielo poco nuvoloso. Venti forti dai quadranti settentrionali fino a 53 km orari. Le temperature massime saranno in calo, con 20 gradi previsti a Bari, mari mossi.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Radio Selene.

Quanti ricordi 1992, Please Don't Go, W qui su Radio Selene ed è subito Non è la Rai, Ambrangiolini, insomma la prima cosa che mi è venuta in mente, credo anche a molti di voi. E adesso invece si parla di un'altra grande realtà degli anni 90, ovvero gli 883. Per quale motivo ne parliamo? Perché è venuta fuori la nuova serie che riguarda appunto la storia degli 883. Max Pezzali ha deciso di pubblicare un nuovo singolo che racconta appunto la nascita di questo gruppo che è stata colonna portante di quegli anni. L'ascoltiamo qui su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selena.
1: Di sera, cari amici di Radio Selene, insieme fino alle 21 anche quest'oggi. Ricordatevi che Radio Selene la potete seguire anche in streaming www.radioselene.it. Arrivano Gaia e Olivia Jean.

Baby Steps, Olivia Jean, 19:57 minuti, Radio Selene in questo lunedì piovoso. Non so che tempo ci sia dalle vostre parti, dove mi trovo io in provincia di Brindisi, insomma vicino Brindisi, piove a dirotto. E allora, con la pioggia fuori, il tempo un po' così, abbiamo trovato la canzone ideale. Lui è Harold Melvin.

0: Mario Biondi su Radio Selene, il momento delle notizie dall'Italia e dal mondo, spazio alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ed a Gallarate, in provincia di Varese, un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. Il piccolo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Anche la donna è stata accompagnata in ospedale a Gallarate, in codice verde. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. Luca Olmetto è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele coro di condanne, ma i ribelli yemeniti rivendicano l'ondata di raid. Occhi puntati sulle mosse degli americani dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento statunitense. Chiudiamo con una curiosità. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie il 5 giugno 1998. Quella sera lui e i Chicago Bulls sconfissero gli Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
1: Radio Selene.
5: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: 7 minuti in questo momento, siete su Radio Selene, rimanete con noi fino alle 21, noi siamo rigorosamente in diretta come sempre e tra poco parliamo di testimonial e loghi pubblicitari. Adesso ascoltiamo insieme Annalisa e Madame.

Rap con Infinito su Radio Selene. Come anticipato prima, parliamo di testimonial e loghi pubblicitari. Una delle più famose al mondo è la banana Chiquita, insomma ce l'abbiamo presente tutti. Bene, c'è una novità importantissima, perché dopo 80 anni Miss Chiquita prende vita, diventa una persona reale, una donna in carne ed ossa che parla anche.

1944, Miss Chiquita prende vita dalla matita del fumettista Dick Brown. Non era una donna inizialmente, era una banana animata creata proprio per dare un volto riconoscibile al brand. Poi nel 1963 arriva sull'iconico bollino blu, quello che conosciamo benissimo tutti quanti, fino poi a diventare quella che vedremo d'ora in avanti, una donna vera in carne ed ossa che appunto arriva nel mese rosa, lo chiamiamo così, ovvero il mese dedicato alla prevenzione al seno.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Lei è Noemi e noi abbiamo deciso questa sera di parlare di talenti. I talenti che ognuno di noi vorrebbe avere e magari saremo anche disposti a pagare pur di avere quell'unico talento che ci potrebbe anche risolvere la vita. E allora sono arrivati dei messaggi. Alessandro da Fasano dice: vorrei saper cucinare perché ho sempre fame e se non c'è mia moglie in casa poi mangio le porcherie, cioè quella roba usa e getta, quella che si fa molto facilmente. Laura da Brindisi: vorrei saper riparare le cose perché spenderei molto meno, ogni volta devo sempre rivolgermi a qualcuno. Angelo da Corato dice: saper usare la tecnologia, soprattutto il navigatore, così la smetto di perdermi. Guarda Angelo, qui sfondi un portone, perché il navigatore in realtà io lo so leggere, quindi più che un talento mi piacerebbe avere proprio la capacità di avere un senso, quello dell'orientamento, quello che io assolutamente non ho e credo che appunto sia condiviso tra me e te questa piaga. E così voi scriveteci pure su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

con Natalie Imbruglia 1997, questa sicuramente è una delle canzoni che ha contribuito notevolmente al successo di Natalie Imbruglia, che tra l'altro l'ho rivista ultimamente all'interno proprio di un programma americano dove ha ricantato questa canzone qui. Secondo me si è ibernata questa donna, perché sono passati gli anni ma non si direbbe vedendola, è praticamente identica, sempre molto molto bella. Lei nel frattempo poi in questi anni si è fatta una famiglia, si è fatta un po' i fatti suoi, ma tra l'altro ha deciso anche di tornare con un nuovo album a 5 anni da Firebird. Ha pubblicato Algorithm, questo 7° disco in studio, un lavoro autoprodotto che è virato verso il pop elettronico, quindi è una cosa decisamente nuova per Natalie Imbruglia. Noi ovviamente, se avremo la possibilità, magari viene fuori qualcosa di molto bello, Radio Selene ve lo farà ascoltare sicuramente, ci mancherebbe altro. Adesso arriva Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa e questa è Girl Next Door.

Inside All the People, Planet Funk, 20 e 43 minuti, siete su Radio Selene anche per questo lunedì sera insieme fino alle 21 e vi portiamo ora ad ascoltare il nuovo singolo di Miley Cyrus. Let's go.

0: Radio Selene.
1: 20 e 49 minuti, Radio Selene, e mentre insomma si pensa alla cena, anche qui in studio iniziamo ad aver fame, data l'ora, noi di Radio Selene vi facciamo ascoltare due dischi di fila, Biagio Antonacci con Saif e poi gli Arrimane de Jungle.

si chiama Sunshine, il disco dei Jungle, appena ascoltato qui su Radio Selene, ed ora nel 1997 venne fuori questo singolo che noi ascoltiamo, quello di Diana King.

0: Silo Green con It's Ok, l'ultimo disco di quest'oggi. Amici di Radio Selene, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Salutiamo e ringraziamo Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo appuntamento. Torniamo domani dalle 19 alle 21. Arriva l'informazione. Ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca: è stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco ed è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed eli trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del bimbo in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ora la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Asso Lombardia, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Dall'estero il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del paese. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile degli Houthi diretto verso Riyadh. E in chiusura il calcio, l'Atalanta batte 3-1, un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović, tornando così a smuovere la propria classifica e ponendo fine ad una striscia negativa fatta da tre sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria, sempre con 0 punti, restano invece i veneti. Per Stroppa, panchina a rischio. Dalle 20:45 in campo Torino-Udinese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1992.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato portato in superficie grazie all'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. È stato poi stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana, rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. La prefettura della casa pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
2: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
1: E con le parole di De Laurentiis è tutto, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1981.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 dell'ONU. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate, in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto oggi nel pomeriggio. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. L'assemblea dei lavoratori della Scala, convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS, ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo, ha spiegato Paolo Puglisi della CGIL. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto un solo voto contrario e 4 astenuti su oltre 450 partecipanti. Il calcio a Bergamo: l'Atalanta batte 3-1 il Venezia nel primo posticipo del lunedì, valido per la 6ª giornata di Serie A. La Dea torna così a smuovere la propria classifica, ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria restano invece i veneti per stroppa panchina a rischio. Nel Monday Night il Torino batte l'Udinese 2-1. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
3: Buon lunedì amici, so che ve lo hanno già augurato, ma vengo a fare anche la mia parte. Come va? Sono le 10.57, una mattinata che ha già preso forma per buona parte, però insomma può sempre migliorare. Allora continuiamo così con i nostri appuntamenti ad accompagnarvi verso l'inizio di questa nuova settimana, dandovi il buongiorno, salutando chi ci ascolta sempre, chi per la prima volta fosse da queste parti, beh, siete invitati a restare per ascoltare la nostra musica, per ascoltare le nostre notizie, ma per partecipare anche alle nostre dirette, perché ci piace spesso e volentieri anche chiamarvi in causa. A proposito di gente da chiamare in causa, il mio partner in crime di questa mattina, nonché delle donzelle del mattino, Silvio Tempesta, buongiorno. All'opera dalle prime ore dell'alba negli studi di Corato, io sono arrivata negli studi di Bari e da qui sono pronta a vivere con voi la seconda parte, anzi la terza, di questo lunedì. La musica è pronta, io ci sono, e allora partiamo.

Serena Brancale, Delia e Levante con Al mio paese. Ed è da qui, da Bari, in questo momento io in diretta, che do il buongiorno a tutti voi, ovunque voi siate, nei vostri paesi e nelle vostre città. E questo è il nostro lunedì. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in ascolto. Tra poco arriverà Bryan Adams con Let's Make a Night to Remember. Ma subito ci rituffiamo nella musica con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry Scusa.

to Remember, Bryan Adams nel nostro appuntamento e buon lunedì amici, come state? Oggi ho voglia di parlare con voi di telefoni, ma non di quelli che abbiamo in mano costantemente, no, voglio proprio parlare di quei telefoni fissi che magari hanno fatto parte della vostra infanzia, della

vostra crescita, dei vostri ricordi, magari ce li avete ancora, cioè domandona, avete ancora un telefono fisso a casa e lo utilizzate? Oppure ormai siamo così abituati ad avere telefoni in mano che comunque se dobbiamo chiamare qualcuno lo facciamo con il nostro cellulare, o ancora di più, non ci piace nemmeno tanto chiamare, oggi preferiamo mandare un messaggio così da essere meno invadenti possibile e ricevere risposta quando il nostro interlocutore potrà. Vorrei parlare proprio di questo perché i telefoni fissi in qualche modo rischiano l'estinzione, in quanto a casa ci stiamo poco o niente. Con i cellulari che abbiamo in mano, se dobbiamo comunicare qualcosa lo facciamo con i cellulari. Allora mi chiedevo, ma in Italia quante persone ancora hanno un telefono fisso? Anche perché, se poi ci penso, sono anche, come dire, quasi oggetti da collezionismo, tanto il tempo è passato e tanto ci sono evoluti nel corso degli anni. Io ricordo per esempio un telefono quando ero proprio piccola, grigio con la rotellina, avete presente? Il classico grigio con la rotellina. Poi siamo passati a quello classico fisso a casa, insomma, a un certo punto ne ho comprato uno addirittura a forma di dalmata, sì, perché ad un certo punto si potevano anche personalizzare, erano molto curiosi e divertenti. Ad oggi invece sembrano di più una rogna che altro. Allora, domandona delle domande: avete un telefono fisso a casa, lo utilizzate? Sì, no, per farci cosa? O ve ne siete ormai totalmente sbarazzati? 347 72 72 274, questo è il nostro numero WhatsApp. E beh, non è un fisso effettivamente, per dirci la vostra vi leggiamo Malika Ayane, Detto tra noi.

state riempiendo di foto di telefoni fissi, non me l'aspettavo. Il riscatto dei telefoni. Innanzitutto Domenico che mi manda proprio la foto di quel telefono fisso grigio con la rotellina messo lì su uno scaffale impolverato, però insomma, quindi non lo stai utilizzando. E poi c'è Luigia da Trani che mi manda la foto di un altro telefono fisso, un Parasonic nero, molto semplice, no? Perché poi i fissi sono più elementari, perché servono solo per chiamare ed è per questo che infatti sono sempre reperibili.

0: love America e we love Puglia too, but also Emilia Romagna, perché stiamo per fare un salto per un B-Day tutto speciale proprio in quella regione lì. Che squilli il telefono, B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Come ho anticipato, viaggeremo in questo B-Day speciale verso un'altra regione. Raggiungeremo Castelfranco in provincia di Modena per raggiungere una festeggiata a cui delle persone vogliono molto molto bene, perché questo è il format, ragazzi. Non prendiamo noi l'iniziativa, ma siete voi a contattarci e a prenotare una sorpresa per qualcuno che per voi è molto speciale. E quindi vediamo se la festeggiata, perché è una donna, sarà pronta a rispondere alla nostra chiamata. Che squilli il telefono. È sempre un punto interrogativo il nostro B-Day. Andrà a buon fine? Noi ci auguriamo di sì, però essendo una sorpresa non sappiamo i nostri festeggiati cosa stanno facendo in effetti. Intanto squilla, il che è un buon segno. Speriamo che possa rispondere. Sentiamo un pochino suspense. Intanto vi ricordo che potete chiamare per prenotare in ufficio 080 898 1188.
2: Iliad, rispondi.
0: Questo è un fisso. Ah, Iliad, cara Iliad, mannaggia. Ci impedisce purtroppo la segreteria telefonica di recapitare questo messaggio in diretta. Però lo diciamo comunque a gran voce. Cara Sabrina, tu che vivi a Castelfranco di Emilia, ci sono i tuoi genitori che ti vogliono un mondo di bene. Avevano proprio voglia di fare questa sorpresa per farti degli auguri in diretta qui su Radio Selene. Il messaggio era questo: ti amiamo tanto. Che questo amore ti raggiunga, e sicuramente lo farà anche in altro modo. Intanto noi, Sabrina, noi di Radio Selene ci uniamo al coro degli auguri dei tuoi genitori Patrizia e Arturo. Un grande abbraccio e ancora tanti tanti auguri a te. L'appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando

0: Continuiamo a parlare dei telefoni fissi, se a casa vostra sono presenti, se li utilizzate. Sto ricevendo dei buoni feedback, devo dire, non me lo aspettavo, dei nostri ascoltatori, a partire da Pino che ci scrive: sì, noi abbiamo ancora rigorosamente il fisso a casa, guai poi se a mamma gli tolgo il fisso, perché insomma è un punto di riferimento, ma anche al lavoro lo utilizziamo per comodità. E leggo appunto che al lavoro viene utilizzato tantissimo. C'è anche Francesco da Catanzaro che dice: buondì, mio malgrado io ci lavoro con i telefoni da lontano 1989, ho vissuto tutti i cambi, dalla famosa SIP, quindi la società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni, ad oggi. E poi insomma, per passione, sono anche un collega radiofonico, parlava, hai visto? Allora ciao Francesco, benvenuto nella nostra squadra. Anche noi della radio abbiamo il telefono fisso per tutte le informazioni che riguardano la radio, però io voglio sapere nel privato, a casa vostra, lì a casa, lo utilizzate per chiamare un'amica, la nonna, la zia, oppure arrivano solo chiamate dei call center 347 72 72 274, per dirci la vostra, e leggeremo dopo anche qualche messaggio contrario, perché non sono tutti positivi. Intanto Nuvole, Tiro Mancino e Simona Molinari.
1: Fammi sapere

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: E questo è il nostro lunedì che apre una nuova settimana nel mese di ottobre. Come state, amici? Come va? Mentre ce lo raccontate, noi andiamo avanti con la musica per accompagnarvi. Ovunque voi siate, arriva James Blunt, Tastes Like Summer. E poi arrivano anche Annalisa e Madame Amica.

quella chiamata a quell'amica, utilizzate il cellulare o il telefono fisso. Ancora qualche messaggio, c'è chi il telefono fisso non lo utilizza più, anche perché ha dei costi di gestione non da poco. Per esempio c'è Laura che ci scrive: io non lo usavo, la bolletta conteneva solo spese di tasse, era un aggeggio appoggiato lì sul tavolo, prendeva polvere, alla fine l'ho eliminato. C'è chi però dice: io ce l'ho per poter chiamare a casa, non ha senso usare il cellulare che chissà in quale borsa, magari lontano il fisso è lì, invece sai dov'è, squilla e si sente perfettamente. Ma su tutti vince Paolo, che dice: io utilizzo il fisso per chiamare il mio cellulare quando non lo trovo.

con una forma di immaginazione che magari abbiamo vissuto. Abbiamo rivissuto questo brano dal 1982 di Imagination su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 12 in punto.

0: Marina Rei, i sogni dell'anima, nel nostro appuntamento di questa mattina, proprio qui su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La politica è in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito. È invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Luba, che avrà funzione di reggente. Ora la cronaca: non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era temporaneamente ristretta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante i controlli di routine. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il suo viaggio in Sud America, previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio: torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
4: No, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante, e quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
2: E per la Serie A oggi si è chiusa la sesta di campionato con le vittorie di Atalanta e Torino rispettivamente contro il Venezia e l'Udinese. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
0: E questo è il nostro appuntamento con la musica, che continua con una voce immensa del nostro panorama nazionale. Parlo di Mina, che riascoltiamo tra poco con Vento di Passione. A seguire arrivano anche Simply Red, It's Only Love.

Di oggi parliamo d'amore per i viaggi, sì, perché c'è da dire che ormai siamo abituati, grazie a causa dei social, ad essere così cosmopoliti, da sentirci abitanti del mondo e avere voglia continuamente di viaggiare e poterlo vedere tutto, e non basterebbe una vita per esplorare ogni zona e angolo della terra, che poi angoli non ce ne sono visto che è tonda. Ma detto ciò, ci sono comunque delle opportunità che dalla Puglia partono verso il mondo e fanno arrivare turisti dal mondo verso la Puglia. È così che Aeroporti di Puglia si prepara ad accogliere la nuova stagione turistica del 2027 e si arricchisce il ventaglio di proposte. In particolar modo, da Bari, a partire da marzo, si partirà per Friedrichshafen in Germania, per Leeds in Inghilterra e per Oslo in Norvegia. Se sono queste città che vi incuriosiscono, sappiate che potete già fantasticare il vostro prossimo viaggio. Mentre dall'aeroporto di Brindisi si partirà per Varsavia, capitale della Polonia. Chiaramente questa è una grandissima opportunità per noi pugliesi per scoprire queste città, ma viceversa è anche un'opportunità per attrarre turisti verso la Puglia, turisti che possano venire da ogni zona del mondo, ma dalla Germania, dai paesi scandinavi in particolar modo, per apprezzare tutte le nostre bellezze e artistiche e culinarie. E adesso, a proposito di bellezze, ci mettiamo in mezzo anche alla musica, la proponiamo a tutti i nostri ascoltatori. Jungle Sunshine.

Sunshine the Jungle. Nel nostro appuntamento di oggi stavo dando un po' un'occhiata a queste mete che sono state aggiunte al ventaglio di offerte degli aeroporti di Puglia, quindi quello di Bari e quello di Brindisi. Friedrichshafen in particolare mi incuriosiva e leggevo, non so se conoscete questa città, che è la città più grande della sponda tedesca del lago di Costanza. È particolarmente bella come cittadina perché ha il lago davanti, le montagne svizzere all'orizzonte e poi tutto il resto della regione che è raggiungibile in meno di un'ora, così se non volete soffermarvi nell'unica città potete comunque esplorare il territorio circostante, un po' come quando i turisti arriveranno in Puglia e per visitarla tutta insomma si sposteranno un po' nell'entroterra.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

lavoro del 1992 appena ascoltato su Radio Selene. Amici, parliamo di animali strani e dove trovarli. Ecco, non parlo di una formica, non è nemmeno una mosca, bensì è una formica volante. Ed è venuta a farci visita in questo weekend in moltissime zone della Puglia, in particolare a Bari, in particolare sul mio balcone, perché io le ho trovate, ovviamente. E perché arrivano quando piove tanto, insomma, questo weekend non ci ha senza ombra di dubbio risparmiato. Si trovano sui terrazzi, sulle piante, sulle tende da sole, sui panni stesi, sui miei, per esempio. E capita di vederle appunto nei periodi non ancora troppo freddi e quando piove. Si tratta di semplici formiche, quindi la cosa importante è sapere che non sono pericolose. Fastidiose sì, ma non pericolose. E perché volano? Io me lo chiedevo, allora sono andata un pochino a cercare. È interessante scoprire che le formiche diventano volanti. È proprio una facoltà che il buon Dio ha dato loro in alcuni casi. Per esempio alcuni maschi che non muoiono dopo l'accoppiamento diventano volanti, per loro fortuna, e alcune femmine quando diventano regine devono formare delle colonie. Interessante capire che le femmine che devono diventare mamme diventano regine, una cosa da approfondire anche nel nostro mondo. Comunque accade che queste simpatiche creature decidano di fare casa nei giardini, dove ci sono dei tronchi, dove c'è dell'acqua, negli ambienti umidi. Quindi, per scongiurare questo pericolo, che insomma facciano casa nella vostra abitazione, evitate di lasciare libere delle crepe in questo periodo, chiudete le fessure, non lasciate zone umide sui vostri balconi. Io ve l'ho detto. Ovviamente fatemi sapere se è capitato anche a voi di trovarle in giro, o se è una cosa che capita solo a me perché sembra che attraggo tutti gli animali strani dell'ambiente, dell'universo.

Ligabue fa questo brano che è un regalo, ogni volta che lo ascoltiamo ci sentiamo un po' chiamati in causa ed è una carezza. Ora parliamo di nuova musica, un incontro generazionale tra colui che un giovanotto lo resterà per sempre, parlo di Jovanotti, e lui che di giovane, insomma, non è che non lo sia Jovanotti, però lui è proprio un ragazzino, Samurai J, una bella collaborazione, un brano che Jovanotti dice sbracciava per venire fuori, per venire alla luce, e lo ascoltiamo in questo bel lavoro di squadra, Le foglie di te.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Questo è il nostro lunedì e proprio perché è lunedì ha bisogno di una spinta in più e allora arriva un brano che ci ha fatto davvero tanto divertire e non siamo pronti a metterlo nel cassetto. La testa gira, Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla con tanta gioia. Poi arrivano anche i The Colors.

Rolling Stones, The Colors, nel nostro appuntamento di questo lunedì. Siamo pronti a fare un salto nel 2014 con questo brano che propone l'accettazione del proprio corpo. Era il 2014, siamo al 2026, c'è ancora tanto da lavorare. E lo facciamo con la musica Meghan Trainor, All About the Bus.

Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questa mattina insieme, il primo di cinque che vivremo ogni giorno qui dalle 11 alle 13 sarò in vostra compagnia. Io ringrazio Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica e tutti voi che ci siete stati. Ciao!

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, per quanto mi riguarda è il mio primo giorno di scuola e uno dice sì, il 12 di ottobre, eh sì ragazzi, me la sono presa comoda perché il beach tour, perché ormai sono più vecchio e quindi ho bisogno di più tempo per recuperare, perché ormai siamo all'undicesimo anno qui nella famiglia di Radio Selene, quindi sono tanti anni e quindi mi sto un po' rimbambendo anch'io e quindi ho bisogno di più tempo per riprendermi. Fatto sta che sono pronto a tornare a tenervi compagnia dalle 15 alle 17 come sempre. Sono già pronto a scusarmi per tutti gli strafalcioni che inevitabilmente ci saranno, vuoi o non vuoi, il primo giorno per quanto vi riguarda. Saluto però il mio faro di questa prima puntata per quanto vi riguarda, ovvero il mio caro amico e collega Giui Savani.
3: Vabbè, certo, quello che dici è una cosa importante, te ne prendi la responsabilità.
2: Sempre, assolutamente sempre. Anche oggi, come sempre abbiamo fatto in questi anni, non può mancare la Puglia, non può possono mancare le notizie, la musica di Radio Selene è affrontata sempre a modo mio, a modo nostro, molto leggero, molto tranquillo e allora con questo stato d'animo che siamo pronti a cominciare.

0: me. Radio Seleni.
1: Come sempre, tra pochissimo parliamo di Puglia con un bel appuntamento, con una notizia che riguarda le lunghe e in questo caso lunghissime camminate, ma ne parliamo tra poco. Prima, come sempre, la musica.

amo e che ho fatto in questo periodo? Niente, novità nella mia vita, nessuna, se non una palestra costante. Caro Savoni, ti sorprenderò, ma una palestra che è iniziata a luglio, quando tutti dicono no, ma io a luglio aspetto settembre, no, ma io non ci vado, ma aspettiamo, no, io ho iniziato a luglio con il caldo, con le intemperie, perché è meglio cominciare, perché sennò si rimanda, eccetera eccetera. Come sta andando? Ho dolori dappertutto.

non di quelli, il classico, l'acido lattico, no? Dell'allenamento, no? Proprio dolori di strappi, di robe che fino a una decina di anni fa non avevo assolutamente, ma adesso ci sono, dobbiamo conviverci, e quelli sono e ce li teniamo. Saluto Luigi da Grottaglie che mi accoglie, come tutti gli ascoltatori che mi stanno accogliendo in questo ritorno. Grazie, grazie a voi, mi siete mancati, devo dire, veramente tanto, e non vi nascondo che comunque un po' di strizzetta all'inizio c'è sempre, anche se sono tanti anni, comunque il primo giorno ti lascia un po' di strizzetta. Facciamo così, ci ascoltiamo un brano e tra poco entriamo nel vivo parlando di Puglia e, come vi avevo anticipato, di camminate. E allora, Cesare Cremonini.

signori, Cremonini, Paparazzi su Radio Selene. E vabbè, mi fa ridere commentare le canzoni, cose che facevo quando ascoltavo Radio Selene, perché oltre ad essere uno speaker sono anche un ascoltatore della radio in maniera assidua, soprattutto la mattina, ecco, diciamo. E detto questo, però, vi avevo anticipato che avremmo parlato di Puglia, di camminate, perché questa sera alle 20:30 all'Anche Cinema di Bari viene proiettato Dalla fine all'inizio. Che cos'è? È un documentario di Lorenzo Scaraggi. Questo film racconta il viaggio di Miriam Valente e Riccardo Girardi, che hanno percorso a piedi circa 4.000 chilometri partendo da Santa Maria di Leuca sino ad arrivare alla Spagna, come si dice in questi casi. 4.000 chilometri, una roba veramente impegnativa per questi ragazzi. Tutto però, la figata è che è tutto documentato all'interno di questo film. Parliamo più o meno, facendo un calcolo, di 19 chilometri al giorno di camminata per 7 mesi di viaggio. Hanno deciso quindi di lasciare tutto e andare, come si dice in questi casi. Il risultato, se volete, potete vederlo stasera all'Anche Cinema.

0: ragazzi con età inferiore a 18 anni e che non sono in possesso di un titolo. Beh, c'è una fantastica occasione per imparare il mestiere del cuoco, un mestiere che io personalmente adoro in maniera incredibile. La Fabbrica del Sapere, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere una indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Riepilogando, assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta in via Cialdini 98 e ad Andria in via Genova 43, oppure potete chiamare allo 0883 887429.
1: Questa è Radio Seleni.

2004, ci sembra ieri, quando annunciavamo come novità Lady, e invece sono passati 22 anni, una roba tristissima, ma non è il caso di deprimerci in questo lunedì, che già dico di lunedì, ne abbiamo abbastanza di depression. Detto questo, in queste lunghe settimane dove non sono stato connesso con voi, mi ha stupito, o meglio, mi sono anche reso conto di come c'è un fenomeno che, forse per fortuna, non lo so, devo ancora capire, sta tornando tra i ragazzi, quale? Quello dei giochi di carte, perché ormai i ragazzi, parliamo di una fascia d'età dai 24-32, ecco, sono tornati a giocare a carte ed è una cosa che per me, per quanto mi riguarda, impensabile. Parlo di tanti eventi ormai in giro per la Puglia dove si organizzano tornei di burraco, dove a partecipare non sono, come molti possono pensare, le persone più grandi, la nonna, la mamma, eccetera eccetera, no, sono ragazzi giovani che ormai si vedono i pomeriggi e le sere per giocare a burraco, che finché rimane una roba tranquilla tra amici senza soldi, che poi appena c'ho i soldi subito si alzano i toni, nessuno vuole perdere, eccetera eccetera, ma se lo si fa per trascorrere una serata, ma sapete che forse male male non è, male male. Io giocavo a burraco tanti anni fa, ma adesso scopro un, ma anche la briscola so che sta andando fortissimo tra i ragazzi. Sono cambiati i tempi, o forse no.

Strange Love su Radio Selene. Tra l'altro saluto Giorgia da Bari in merito al burraco. Dice: io e mia madre abbiamo battuto tutta Torre Canne questa estate giocando a burraco. Secondo me infatti l'estate si è trascinata dietro questo fenomeno qua.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Quanto mi è mancato questo momento qua, quale quello del caffè virtuale che ci facciamo io e Gigi Savoni, seppur a distanza, ma comunque insieme. Noi il caffè, voi la musica, Laura Pausini, e a seguire Emma Marrone.